Hasta luego, chicos.

0: chiude il capitolo dei Beatles, un capitolo che ha visto i Beatles nascere nel 1958 circa, 1958-1959, e poi nel 1963 con il loro primo album, che si intitola, come molti di voi ricorderanno, quelli un po' antempati di una certa età, come sottoscritto, il primo album dei Beatles nel 1963, Please Please Please, Please Me, e poi tutta una serie di album fino all'epilogo nel 1970, quando fecero quel famoso concerto sul terrazzo e fecero uscire il loro ultimo album nel 1970, che si intitola appunto Let It Be. Da Giuseppe Bianchini a tutti la più cordiale serena notte, grazie per aver ascoltato questa programmazione musicale e sui Beatles, e a tutti ora a ritrovarci nei prossimi appuntamenti di King for a Day, che vi ricordo sono le ore 2 di notte su Radio Icaro, se volete ascoltare della buona musica, un bel passatempo, oppure se non riuscite in parte a dormire, se siete in viaggio, se volete ascoltare quella musica diversa dal solito rantran della musica odierna, potete sintonizzarvi tranquillamente su questo circuito di Radio Icaro, Radio Icaro in blu, Radio Icaro e Radio Icaro Rubicone, per ascoltare della buona musica, la musica del passato. Grazie a tutti.
1: King for a Day vi dà appuntamento a domani.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma nel più grande palcoscenico d'Italia per cantare e ballare tutti insieme sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi dello spettacolo. Dall'alba alla notte, illuminata dai fuochi d'artificio. Dal 19 al 21 giugno la Notte Rosa ti aspetta in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
3: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
4: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
5: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 78 38 62.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
1: Notte rosa, it's summer. Dai Nomadi e J-Ax a Jerry Calà. Da Dargen D'Amico a Fred De Palma. Da Nina Zilli e Martini Big Band a Paul Kalkbrenner. Dito nella Piaga, Rocco Hunt, Samurai J, Achille Lauro, Venerus, H7, LDA e tanti festival. RDS Summer Festival a Rimini, 105 Summer Festival a Ferrara ed RTL 102.5 con J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock a Riccione. Dal 19 al 21 giugno la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna.
4: Quando Tommy è nato, noi abbiamo fatto quello che in realtà non si dovrebbe fare, quindi i confronti con i figli degli altri, no? E noi notavamo che c'era qualcosa di palesemente diverso nelle tempistiche. Però i pediatri, no? Siete genitori apprensivi. Al quinto pediatra che abbiamo cambiato, perché io mi ero, alla fine è uscito fuori che effettivamente c'era qualcosa da controllare.
3: A parlare Francesco Cannadoro, padre del 12enne Tommy, che sui social e sul web racconta con la moglie Valentina la vita della sua famiglia, la famiglia Cannadoro, e la loro quotidianità da caregiver. Tommy ha infatti una neuropatia degenerativa, da tempo ha perso la vista, si nutre con la PEG e ha un grave ritardo psicomotorio. Anche per questo, da ormai diversi anni, la famiglia si è trasferita da Vigevano in Romagna.
4: Mia moglie ha sempre fatto da piccola le vacanze a Cattolica, quindi era innamorata di Cattolica. E nel momento in cui appunto abbiamo messo la PEG, i polmoni di Tommy erano stati messi al sicuro da quel punto di vista, è subentrato però la problematica che ormai erano abbastanza rovinati, perché erano anni che Tommy faceva 7, 8, 9 polmoniti all'anno. E la soluzione che ci è venuta in mente era a questo punto provare davvero a trasferirci al mare. Abbiamo potuto farlo perché io lavoro da casa. Siamo stati presi in carico dall'AUSL di Rimini, il Colosseo. Hanno convocato Tommy, l'hanno conosciuto, gli hanno fatto diverse visite. In 3 mesi ci hanno detto: lui ha bisogno di questo, questo, questo, questo, questa e il team. A noi c'è caduta la mascella per terra.
5: Si chiamava, lo ricordo, noi caregiver di WhatsApp.
3: Sul web la famiglia Cannadoro, con una narrazione lontana da pietismi e retorica, cerca di raccontare anche i problemi dei caregiver.
4: Un vero supporto psicologico organizzato e strutturato a livello nazionale non c'è, e secondo me dovrebbe esserci dalla diagnosi, cioè dovrebbe partire proprio un percorso. E questo potrebbe far sì che tante persone diventino appunto coscienti del ruolo di cura. Sapere che quello che ti è capitato, non è che ci puoi fare molto, però ci sono cose che ti permettono di mettere un attimo il naso fuori dall'acqua un secondo, respirare, riprendere le energie, prenderti anche un po' cura di te. Drago è Ivan Drago di Rocky 4, e c'è una frase che Rocky dice, no? Comunque affrontare un altro round quando pensi di non farcela è qualcosa che può cambiare tutta la tua vita. E dietro questa filosofia c'era un po' pop, molto pop come citazione, c'era un po' tutto il nostro modo di affrontarla, e quindi la disabilità di Tommy è diventata il drago, che sì, ok, sei forte, grande, grosso, basta, tanto facciamo un altro round, poi vediamo.
3: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. La situazione lavorativa in Emilia Romagna e il divario non solo di genere sono i temi di questa puntata di On Air. L'occupazione in Emilia Romagna è in crescita costante, accompagnata da una riduzione del tasso di disoccupazione. Segnali positivi, quindi, lo conferma Roberto Righetti, direttore di Art Air, che però sottolinea alcune criticità.
6: Sicuramente quello del divario di partecipazione fra uomini e donne, che si sta riducendo ma continua a essere di 15 punti, e quindi va qualche modo aggredito.
3: Anche la categoria dei NEET, ovvero dei giovani che non studiano e non lavorano, è in calo, ma ancora all'8%. Sentiamo Maria Costi del Partito Democratico, presidente della Commissione Giovani.
7: Il tema del divario, che non riguarda solo le donne ma riguarda anche i giovani, credo che sia un tema generazionale da affrontare. Abbiamo già raggiunto i livelli europei, siamo sotto media rispetto alla media nazionale, ma come dico sempre, nessun ragazzo dovrebbe rimanere a casa, e quindi il tema dei NEET è un tema centrale dal punto di vista non solo quantitativo ma anche qualitativo. Noi con gli ITS e con i corsi professionali, sui quali abbiamo delle percentuali buonissime di impiego, cerchiamo proprio di rispondere a questo divario.
3: E sul divario di genere sentiamo Annalisa Arletti di Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Bilancio.
8: Esiste ancora il divario di genere, è chiaro che l'occupazione femminile in questo momento ha raggiunto un risultato importante, siamo a oltre il 53%, quindi sono risultati in termini di occupazioni, frutto anche sicuramente del lavoro che è stato fatto dal governo Meloni. Penso ad esempio a delle novità introdotte grazie al bonus donne, che è quello che prevede l'esonero contributivo fino al 100% per chi assume donne appartenenti a categorie svantaggiate, va sicuramente, diciamo, nella giusta direzione.
3: Fondamentale anche che aumenti il coinvolgimento delle ragazze nelle materie STEM, ossia nelle discipline scientifiche, di solito appannaggio dei ragazzi.
7: Un tema che diventa centrale sia rispetto al tema intelligenza artificiale e al tema del lavoro in generale, dove le competenze che vengono richieste sono appunto le competenze tecnologiche. È un tema culturale, come si diceva prima, anche il tema del lavoro delle donne può essere conciliato con la vita di famiglia, anzi aiuta la vita di famiglia.
8: A livello regionale io credo si debba intervenire moltissimo sulla conciliazione vita-lavoro, perché è chiaro che non possiamo permetterci ancora nel 2026 che una donna debba decidere se fare la mamma o andare a lavorare.
3: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
9: Radio Icaro.
3: On Air, il giornale dell'Emilia Romagna. Incrementare la disponibilità di alloggi a favore dei cittadini che ne hanno più bisogno. È questo l'obiettivo della legge regionale approvata in Assemblea Legislativa. Un piano casa per far fronte al problema degli affitti, che prevede l'utilizzo di 300 milioni della Banca Europea degli Investimenti per recuperare oltre 3.000 alloggi pubblici e destinarli a chi ha un ISEE tra gli 8.000 e i 35.000 euro l'anno. Sentiamo Paolo Calvano del Partito Democratico, relatore della legge.
10: Questa legge innanzitutto cerca di mettere a disposizione di chi ne ha bisogno, sia da un punto di vista sociale che lavorativo, più alloggi rispetto a quelli che sono oggi nella disponibilità dei comuni, delle nostre acere. In che modo? Attraverso la ristrutturazione di alloggi che al momento sono sfitti. Questa operazione viene fatta con un'attenzione particolare ai bisogni sociali, in modo tale che queste possano avere un'opportunità in condizioni diverse da quelle di mercato, perché quelle di mercato obiettivamente sono condizioni che non si sposano con il livello dei redditi che oggi molte famiglie, persone, uomini, donne hanno a disposizione.
3: Tra le novità introdotte, la creazione di un'unica banca dati regionale per mappare gli alloggi da ristrutturare e seguirne i lavori. Sentiamo Francesco Sassone, relatore della legge di Fratelli d'Italia.
11: Abbiamo ritenuto anche positivo il fatto dell'osservatorio, in quanto riteniamo che per le politiche regionali della casa, dell'edilizia, ci deve essere uno studio sui dati che arrivano, perché solo con lo studio e l'analisi dei dati puntuali si può oggettivamente fare delle politiche sull'abitare, perché non riguardano solo l'alloggio ma guardano per esempio anche il tema della natalità, come riguarda anche il tema delle aziende, delle industrie, perché un lavoratore che non trova un alloggio all'interno di un comune poi è espulso da quel territorio e non si trova lavoro, così come famiglie, per esempio giovani coppie che non hanno la possibilità di accedere a un'edilizia, fanno fatica a costruire una casa, un futuro e quindi fare figli. Quindi la casa è a livello proprio un punto centrale.
3: Calvano chiarisce anche i tempi di attuazione della legge.
10: I primi effetti si vedranno già dall'autunno, perché grazie alla messa in disposizione di risorse regionali, 30 milioni di fondi europei più un'altra trentina di milioni di fondi a disposizione della regione Emilia-Romagna, potranno partire le prime ristrutturazioni. Stiamo parlando di un migliaio di alloggi su tutto il territorio regionale che potranno essere rimessi nelle disponibilità della cittadinanza e delle comunità da parte delle ACER. Già all'inizio del 2027 si potranno scorrere quelle graduatorie che sono già state formate.
3: E sulle graduatorie il centrodestra fa notare alcune criticità tra il piano casa regionale che si differenzia da quello nazionale.
11: Il piano regionale comunque c'è una sottrazione degli alloggi ER che sono ristrutturati, poi vengono sottratti dall'edilizia residenziale pubblica, vanno all'edilizia residenziale sociale, non vengono più dati alle persone che sono in graduatoria ERP, ma vengono dati alle persone in graduatoria ESP.
3: Avete ascoltato On Air, un programma realizzato dal Servizio di Informazione e Comunicazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
9: Radio Icaro, la musica continua.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano, passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna! Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma nel più grande palcoscenico d'Italia per cantare e ballare tutti insieme sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi dello spettacolo. Dall'alba alla notte, illuminata dai fuochi d'artificio. Dal 19 al 21 giugno la Notte Rosa ti aspetta in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Tra poco, collegamento con Icaro TV.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: nostri occhi.
1: Oh. Oh. Logica!
2: Che cosa sei?
3: È un letto rifatto, anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Fatti notare.
5: Mountain bike, downhill, enduro, gravel, e-bike, da corsa. E tu? Di che bici sei? Sull'Alpe Cimbra ci sono sentieri per ogni gamba e ogni tipo di bici, per pedalare tra terra e cielo. E una volta sceso dalla bici potrai stenderti in riva al lago, goderti una merenda in malga o approcciarti al golf. L'Alpe Cimbra in Trentino è questo e molto altro. Scopri di più su alpecimbra.it.
6: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di donne e uomini protagonisti dell'agricoltura tecnologica, dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, il futuro in campo. Ogni giovedì alle 20:35 su Icaro TV.

Buongiorno e bentrovati da Roberto Bonfantini al nostro appuntamento con la rassegna stampa locale. Andiamo a vedere subito le prime pagine dei due quotidiani edicolo oggi Rimini e Provincia. Iniziamo dal Corriere Romagna, edizione di Rimini e San Marino. Insegnante ruba in gita, licenziata per giusta causa. Ripresa mentre prelevava dal portafogli di dipendenti dell'hotel. Il giudice ha respinto il ricorso. In taglio alto si parla dei rinforzi estivi. Il SIULP all'attacco, niente invio anticipato. Rinforzi estivi, promesse disattese, il sindacato di polizia molto critico dopo le rassicurazioni sugli organici. La stagione estiva è alle porte, ma per il SIULP la sicurezza rischia di fare i conti con organici sempre più ridotti. Il sindacato di polizia parla di promesse non mantenute, denuncia carenze in questura, polizia stradale e polizia di frontiera, avverte rinforzi insufficienti. Senza un immediato rafforzamento del personale siamo pronti a scendere in piazza insieme ai cittadini per rivendicare il diritto di Rimini di avere risorse adeguate alle proprie esigenze. Fotonotizia di centropagina, dedicato un altro incidente ai cappuccini, 13enne cade in bici sul sentiero. Addio a Piscaglia, medico e consigliere, aveva 94 anni. Falsi vaccini Covid, Bonato patteggia, risarcita l'ausl. In taglio basso poi vediamo anche a San Marino Summer Vibes, ecco i concerti. Stop ai cantieri, CGIL danni per i lavoratori. Il sindacato contro il comune di Riccione, nel mirino l'ordinanza che blocca i lavori nella zona turistica. Dopo il no delle imprese sullo stop ai cantieri nella zona turistica di Riccione, arriva l'affondo del sindacato. Fillea, CGIL Rimini contesta l'ordinanza antirumore firmata dal comune per limitare le attività cantieristiche durante la stagione estiva. Una decisione assunta senza confronto preventivo con le parti sociali e con ricadute dirette sui lavoratori edili. Ci sono anche due richiami di sport, uno di spettacolo in spalla per lo sport, basket di A2 in primo piano. Dole Tomassini dice stagione super comunque, così il capitano della Dole. E poi Billy Jean King Cup, San Marino sfida Malta per il tennis ovviamente, cultura e spettacolo, cinema sotto le stelle, i film da vedere. Lasciamo la prima pagina del Corriere Romagna per andare a vedere quella del resto del Carlino. Green pass falsi, chieste 10 condanne, questo è il titolo d'apertura dedicato quindi ai green pass. Patteggiano in 55, tra cui il medico al centro dell'inchiesta sulle vaccinazioni anti-Covid mai effettuate. In taglio alto, temperature oltre i 30 gradi, arrivano le prime oasi anticaldo, ecco la mappa del fresco. E poi andiamo a centropagina per la fotonotizia, notte di fuoco, caccia al piromane, rogo sospetto in un garage di Marina Centro e c'è un intossicato. Cattolica cade con il cane al guinzaglio, l'INAIL nega il risarcimento. Lutto, addio a Piscaglia, storico medico ed ex consigliere comunale. In spalla, Riva Azzurra, dal degrado alla rinascita, l'ex colonia torna alla comunità. Scatta la maturità per quasi 3.000 studenti riminesi e conto alla rovescia, domani la prima prova a Sant'Arcangelo, nuova causa contro i mutoid, la sanatoria è illegittima. Questo è il virgolettato, poi andremo a vedere nel dettaglio la notizia. E poi quando si ballava il rock, il mito Velvet in un libro, domani la presentazione. Velocity debutta con il massimo dei voti, premiata la rete ciclabile. Questa è la prima pagina del resto del Carlino, restiamo proprio sul Carlino, edizione di Rimini, per i fatti di cronaca. Garage in fiamme a Marina Centro, intossicato inquilino del palazzo, il dolo tra le ipotesi principali. Il fuoco è divampato in un box auto di via Cappellini nel cuore della notte e caccia il responsabile, un condomino del palazzo è finito in ospedale per il fumo, acquisite le telecamere della zona. Prima le lingue di fuoco hanno cominciato a divampare all'interno del box auto di un condominio in via Cappellini a Marina Centro.
centro. Poi un denso fumo nero sprigionato dagli arredi custoditi all'interno, divorati delle fiamme, ha cominciato a salire sino ai piani superiori del palazzo. E un boato ad un certo punto ha fatto svegliare di soprassalto gli inquilini del condominio in cui il rogo si è generato. È iniziata così una notte di fuoco e paura marina, dopo che un garage appunto è andato completamente distrutto da un incendio, per cui ora la polizia di Stato sta indagando con l'ipotesi preminente che dietro ci sia un gesto volontario. I soccorsi intervenuti sul posto, i pompieri, le 118 e la polizia di Stato che sta appunto indagando, come detto, sull'episodio. Arrestata coppia di truffatori in fuga in Riviera dall'Ungheria, un uomo di 27 anni e una donna di 29, sono stati fermati dai carabinieri a Polaria dopo un controllo. I due erano latitanti dopo aver compiuto una serie di raggiri verso aziende dell'Est Europa. Processo Green Pass falsi, chieste e condanne per 20 anni totali e 55 patteggiamenti. In 74 sono a giudizio per un sistema di certificazioni irregolari ottenute dietro compenso a un medico compiacente senza fare il vaccino. Tra gli imputati tanti professionisti sanitari e persone da diverse province. Arriva l'ultima curva, il maxi procedimento partito nell'ottobre del 2021 per fare luce su un presunto traffico di false attestazioni vaccinali anti-Covid per iniezioni però mai avvenute, compiute secondo gli inquirenti da un medico convenzionato e dentista. Un'inchiesta compiuta dai carabinieri del NAS di Bologna, coordinati dalla procura di Rimini, che aveva portato alla luce diverse accuse, tra cui corruzione e falso ideologico, nei confronti di 74 persone totali, tra cui il medico compiacente, gli intermediari che avrebbero provveduto a procacciare i clienti e tutte le persone che sarebbero ricorse allo stratagemma per dribblare il sistema di Green Pass, ottenendo certificati fasulli senza farsi iniettare il siero anti-Covid. Scelte diverse, in 3 hanno optato per il rito ordinario, altri 16 l'abbreviato e di questi sono 6 quelli per cui si va verso la soluzione. Emergenza AFA, la città si prepara all'estate rovente, arrivano le prime oasi anticaldo. Il comune individua 10 aree destinate ad accogliere anziani, bambini e persone fragili nei periodi più difficili. Si parte dal Parco della Cave e da Santa Giustina con spazi attrezzati. Arriva il caldo, la colonnina di mercurio salirà sopra i 30 gradi nei prossimi giorni e lo farà stabilmente. Nei CAU e nei pronto soccorso in provincia, l'ausilo Romagna è pronta a fronteggiare l'emergenza che porterà ad un aumento degli accessi soprattutto da parte delle persone che hanno patologie e soffrono maggiormente l'innalzamento delle temperature e l'AFA. È già partita la collaborazione tra ASL Romagna, medici di base, associazioni di volontariato e no profit per rendere gli interventi il più possibile sinergici. Metodo, le nuove aree saranno individuate attraverso uno studio che tiene conto dell'ombreggiatura, interventi, ASL, medici di famiglia e terzo settore, come detto, fanno rete per affrontare i mesi più difficili. Lavoratori alla moviola, l'ordinanza regionale rallenta anche il delivery nelle giornate con rischio alto, stop alle attività. Riva Azzurra liberata dal mostro, tra virgolette, ecco il parco al posto della colonia, faremo eventi per tutta l'estate. Pronta la nuova piazza sul mare al posto dell'ex Enel, l'inaugurazione è venerdì per la Notte Rosa. Il mostro ormai è solo un brutto ricordo, demolita in tempi record l'ex colonia Enel, al suo posto ha già preso forma il nuovo parco affacciato sulla spiaggia. E il taglio del nastro non poteva che avvenire in occasione della Notte Rosa. Venerdì, nella serata in cui la Riviera celebra il capodanno dell'estate, Riva Azzurra festeggerà la sua nuova piazza sul mare tra musica, balli e il mercatino di artigianato. In queste ore gli operai stanno completando i lavori. Una notte magica, la svolta, così Anna Maria Barilari, consigliera comunale del PD, dice: vedere così l'area dell'ex colonia Enel libera e pronta ad accogliere la Notte Rosa, la festa che dà vita all'estate, ha davvero un sapore speciale. Andiamo avanti sempre sfogliando le pagine del Resto del Carlino. Notte prima degli esami, maturità al via, 3.000 ragazzi tornano sui banchi, vietati telefonini e cuffie a scuola, si parte domani con la prova di italiano, impazza il Toto Temi, gli studenti giudicati da 77 commissioni. Notte prima degli esami per i quasi 3.000 studenti riminesi ammessi alla maturità nella nostra provincia, da domani 2.977 ragazzi riminesi ritornano sui banchi per l'esame. Il
Il primo appuntamento sarà con la prova scritta d'italiano, uguale in tutta Italia ed è la durata massima di 6 ore. È il passaggio che chiude 5 anni di scuola superiore e apre per molti ragazzi la prima vera scelta sul futuro. Una giornata tesa lungo tra ripassi dell'ultima ora, tensione e speranze. A Rimini i maturandi delle scuole statali sono 2.792, quelle delle paritarie 135, altri 50 sosterranno l'esame da esterni. Il provveditore Bruno Di Palma cita Cremonini: buon viaggio ragazzi, l'esame è un punto di arrivo ma anche di ripartenza. Cambiamo argomento, il comitato contro il cupolone affila le armi e diffida il comune. I residenti dicono: vogliamo vedere tutti i documenti del progetto della fiera. Parte la battaglia legale dei residenti sul progetto di ampliamento della fiera. Dopo gli incontri e la raccolta firma avviata tra San Martino e Riparotte e Viserba, il comitato che si batte contro la realizzazione del cupolone, la maxi arena da 18.000 posti prevista da IEG, affila le armi e diffida il comune. L'avvocato che rappresenta 246 cittadini che hanno presentato osservazioni contro il progetto, non tutti fanno parte del comitato, ha diffidato formalmente l'amministrazione a fornire riscontro all'istanza di accesso agli atti presentata l'11 maggio e successivamente sollecitata il 28 maggio, scrive il comitato. I residenti sono pienamente legittimati a conoscere tutti gli atti del procedimento, compresi i pareri acquisiti durante l'iter amministrativo e le osservazioni presentate da altri soggetti, trattandosi di documentazione indispensabile per garantire una partecipazione consapevole e informata al procedimento in corso. Andiamo ancora avanti, Piscaglia, un medico per tutti, una vita spesa per la comunità. L'umanità era il suo principio. Scompare all'età di 94 anni, per lui una parentesi politica da consigliere alla fine degli anni 90. Addio dottore, aveva 94 anni Alessandro Piscaglia. È un immutato interesse per la sua città e la sua Valmarecchia. Era un uomo che sembrava uscito dalla macchina del tempo, ricorda il sindaco Jean Milas de Golvad. Per la sua irrinunciabile curiosità per il mondo e per le persone, per il suo instancabile ed entusiastico moltiplicarsi tra la splendida famiglia, l'impegno medico, il divertimento intellettuale, l'amore per Rimini, per la Valmarecchia e per la scrittura. Piscaglia, tra i tanti interessi e attività, ha ricoperto anche una parentesi politica con due mandati consecutivi da consigliere comunale dal 95 al 2001, prima nel Partito Popolare e poi nei Democratici. Velocity, debutto da campioni, città modello per le due ruote, la FIAB segna per il 5º anno consecutivo il massimo riconoscimento. Andiamo a questo punto nelle pagine di Riccione. Notte rosa con i Vigilantes in salotto, il consorzio di Viale Ceccarini ed il comitato Promoalba di Viale Dante assoldano 10 guardie giurate, le paghiamo di tasca nostra. La notte rosa porta i Vigilantes tra Viale Ceccarini e Viale Dante fino alla zona Alba. Da settimane il consorzio di Viale Ceccarini ed il comitato Promoalba di Viale Dante cercano soluzioni per potenziare il presidio dell'area, soprattutto nei momenti più caldi della settimana e delle singole giornate. I passaggi della municipale negli assi commerciali sono stati potenziati nelle ultime settimane, ma la notte rosa resta un nome che evoca spettri preoccupanti per gli operatori commerciali. Meglio prevenire, ed è così che è nato il progetto che ha visto la collaborazione che ha visto collaborare il consorzio e il comitato in collaborazione con Vigilar. Più controlli, il servizio sarà garantito in stretta collaborazione con la polizia locale. Bertazzoni, non è ancora finita. Pullè, valutiamo l'esposto. Nel mirino di Prima Riccione la vendita dell'ex colonia per poco più di 3 milioni. Questa vicenda è opaca. Sull'affare Bertazzoni i nostri consulenti stanno vagliando tutte le possibilità per eventualmente depositare un esposto alla fine di fare piena luce su una vicenda alquanto opaca. Fabrizio Pullè di Prima Riccione mette le mani avanti. Domani sera arriverà in Consiglio Comunale la pratica relativa alla vendita dell'ex colonia per poco più di 3 milioni di euro, quando pochi mesi lo stesso comune l'aveva valutata a 6,2 milioni. Ancora le pagine di Riccione e Misano, stop ai cantieri rumorosi, lavoratori penalizzati. Riccione, la CGIL contro la scelta del comune per salvaguardare il turismo, si scaricano i costi sociali sugli addetti del settore. Chiederemo un incontro.
Interventi in Via Repubblica, cambia la viabilità sull'asse viario nel cuore di Misano, entra nel vivo la sistemazione in prossimità della statale 16. I lavori di riqualificazione lungo Via Repubblica Misano entrano nel vivo ed ora a farne le spese sarà la circolazione nel periodo estivo. Nell'ambito dei lavori previsti nel cronoprogramma del cantiere lungo l'asse viario, da domani partirà una nuova regolamentazione della viabilità per circa un mese e mezzo fino alla fine di luglio. Questo è il termine previsto. Sarà invertito il senso di marcia delle vie Settembrini e Mazzini. Andiamo nella pagina di Cattolica. Cade al di ritorno da lavoro, niente ristoro e fa causa. Una cattolichina finì in rianimazione dopo essere stata trascinata a terra dal cane, ma l'INAIL non la risarcisce e la vicenda finisce in aula. La circostanza, la vittima considera l'incidente come un infortunio in itinere. La pagina di Bellaria e Giamarina, turismo, le opposizioni all'attacco, il modello Bellaria è da rivedere. I dati negativi del primo quadrimestre riaccendono il dibattito, il nostro territorio deve avere un'identità. I dati sul turismo dei primi quattro mesi del 2026 riaccendono il dibattito sullo stato di salute della destinazione Bellaria e Giamarina. Gli arrivi sono diminuiti del 10,47%, le presenze dell'11,28%. Comune e albergatori hanno indicato come attenuanti la Pasqua anticipata, meno strutture aperte e l'evento sportivo Young Volley distribuito tra aprile e maggio. Per le opposizioni sono elementi reali, ma non sufficienti. Il rischio, sostengono, è che il calendario diventi un alibi per non discutere il modello. La pagina di Sant'Arcangelo e della Valmarecchia, nuova causa contro Mutonia, illegittima la sanatoria del campo. Giorgio Ricci fa ricorso contro l'atto approvato dal comune per salvare gli artisti. La battaglia legale per il campo di Mutoid non è ancora conclusa, nonostante il comune di Sant'Arcangelo e la regione abbiano riconosciuto Mutonia come luogo di interesse pubblico e salvato il campo dalla demolizione. Un atto approvato prima dal Consiglio Comunale di Sant'Arcangelo e poi dalla Giunta Regionale, arrivato dopo il via libera dalla conferenza di servizi formata da tutti gli enti competenti chiamati a esprimersi su Mutonia. Una sanatoria adottata per salvare il campo dei Mutoid dopo la sentenza del Consiglio di Stato del gennaio del 2025, che accogliendo il ricorso presentato da Giorgio Ricci, il vicino di casa da sempre in guerra con i Mutoid, aveva stabilito che le case degli artisti ricavate da vecchi camion, roulotte e container sono abusive e quindi vanno demolite. A meno di un mese dalla sanatoria approvata in consiglio comunale, Ricci ha deciso di proseguire la guerra legale. Tramite il suo avvocato Luigino Biagini ha presentato ricorso al TAR e impugnato l'atto approvato dal consiglio. L'avvocato Biagini dice, appunto, la sentenza del Consiglio di Stato impone di demolire gli abusi edilizi. Precipita con la bici nel dirupo, ferito un tredicenne, l'incidente al parco dei Cappuccini a Sant'Arcangelo. Ha rischiato grosso, ha rischiato che un pomeriggio di svago con gli amici, come tanti altri, si trasformasse invece in una tragedia. Il tredicenne sant'arcangiolese, che ieri pomeriggio intorno alle 16 è rimasto coinvolto in un brutto incidente in bicicletta mentre con un amico percorreva un sentiero nel parco dei Cappuccini a Sant'Arcangelo. Lì dove, per causa ancora da accertare, l'adolescente ha perso il controllo della bicicletta ed è finito nella scarpata sottostante ed adiacente il sentiero. La pagina di San Marino, Venturini è il nuovo segretario alla sanità. Scelta unanime in casa di C dopo la scomparsa di Mariella Mularoni, in consiglio entro questo mese la ratifica della nomina. Sei venerdì di grande musica accendono il San Marino Outlet dal 10 luglio, i concerti gratuiti di Sara Toscana, Benji Fede, Malgioglio, Fred De Palma, Le Vibrazioni e Rosa Chemical. Cesenatico, Glamping Cesenatico, quindicesima per i dipendenti, firmato l'accordo per il premio aziendale ai 54 lavoratori della società che gestisce il Cesenatico Camping Village e il Pineta sul Mare. Poi parliamo di una bella iniziativa, l'arte del mosaico sotto l'ombrellone, prossimo appuntamento al Bagno Conti, laboratorio a cielo aperto. Da Cesenatico è partita la 20ª edizione di Mosaico in Tour, con un cartellone di 100 laboratori di mosaico negli stabilimenti balneari, campeggi e villaggi della Riviera.
E andiamo avanti, a questo punto ci trasferiamo nelle pagine di QS, Quotidiano Sportivo, per vedere anche i titoli che riguardano più da vicino il nostro territorio. Come di consueto li troviamo in taglio basso, riguardano il primo, il calcio, preliminari di Champions, il Trefiore affronterà i nordirlandesi dell'Arn, e poi per il basket di Serie A2 dell'Agnello, Rimini punterà ancora in alto, il coach resterà anche nella prossima stagione, alzeremo il livello di atletismo della squadra, a questo punto le sue parole. Andiamo a riprendere proprio questi due temi, partendo ovviamente dal calcio di San Marino, che va in Europa, Trefiori profumo di Champions ad abbattere i nordirlandesi dell'Arn, i campioni di San Marino in Europa dopo 6 anni, l'andata si giocherà in casa il 7 o l'8 luglio. E chiudiamo appunto con il titolo relativo al basket, con i titoli anzi, perché sono più di uno. Dell'Agnello volta pagina, siamo delusi ma Rimini punterà ancora in alto, il coach dice il capo finale con Verona, peccato non aver portato la serie a gara 5, nella prossima stagione sarà ancora al timone e costruiremo una squadra forte. Vediamo anche il mercato. Il lungo è in uscita da Sassari, si parla di Andrea Mezzanotte, che vediamo anche ritratto in foto con la maglia proprio della Dinamo. Non solo tambone nel mirino, piace anche Andrea Mezzanotte, appunto nella lista della spesa di RBR, che è compilata parallelamente ai ragionamenti sulle conferme del gruppo attuale. Sono due nomi che spiccano, quello di Matteo Tambone, da tempo nel mirino della Dole ma ancora con un contratto in essere a Pesaro, e la novità Andrea Mezzanotte. Mezzanotte è un'ala grande, classe 98, in uscita da Sassari, appunto, come abbiamo detto. E poi ieri il saluto dei giocatori, un saluto tra selfie e autografi al Bagno 60, la festa di fine stagione, Tomassini e compagni hanno incontrato i tifosi. È andata in scena al Ciringhito La Casita, al Bagno 60, la festa finale di saluto di Rinascita Basket Rimini per la stagione 25-26, dopo il KO di domenica scorsa con Verona in gara 4, prima del rompete le righe ufficiale, squadra, staff e società si sono ritrovati in riva al mare per un abbraccio ideale con tutti gli appassionati biancorossi accorsi in massa per dare un 5 agli idoli di un'annata da ricordare e cercare di capire le novità per il futuro. E poi proporremo un servizio, perché ovviamente eravamo presenti anche noi di Icaro TV con la nostra telecamera. Chiudiamo con questa notizia di basket, questa intera pagina dedicata al basket riminese. Chiudiamo il resto del carlino, questo è il suo appunto quotidiano sportivo. Ci fermiamo per una breve pausa, dopo la quale sfoglieremo insieme anche le pagine interne del Corriere Romagna. Restate con noi.

0: amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05 vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
1: Metta seda e fai il timbre, dai!
2: Sì!
1: Fa come se fosse a casa tua!
2: Sì, ma casa mia è il divano, però!
1: Ristendo così! Tu così! Tu ristendi! Lì perché c'è meglio ristendi!
3: Signorina! Questi le cose si fa su!
4: Boni, boni!
3: Boni!
4: Anche il seba lavorerebbe, ci contagiona, eh?
5: Sta sempre a te più di padre, Italia!
6: Qui si sana Rimini. Nel cuore di Marina Centro è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui si sana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
7: Bike Service non è solo per due, ma anche per quattro ruote. Assistenza auto, moto e scooter multimarca. Centro revisione, sostituzione pneumatici di qualità a prezzi vantaggiosi. Aperto anche il sabato, mattina e pomeriggio. E da Bike Service trovi anche vendita di moto e scooter multimarca. Bike Service è in via Emilia 183, vicino alla nuova fiera di Rimini. Telefono 0541 74 35 58.

Ripartiamo da pagina 3 del Corriere Romagna. Post anti-remigrazione, valanga d'odio sui social contro Wydad Baccali. Una foto pubblicata durante la manifestazione contro la remigrazione. La vediamo tra l'altro la foto. È bastato questo a scatenare una valanga d'odio contro la deputata ravennate del PD Wydad Baccali, oggetto di insulti, minacce, offese e invettive. Frasi come "a casa zingaro, la beduina ha parlato, sparati, sappiamo dove vivete", parte di un campionario dell'orrore fatto di 13.500 commenti social che ieri la parlamentare ha citato durante un intervento nell'aula di Montecitorio, segnale di una violenza verbale che sta travalicando il dibattito civile. Sabotaggi e attentati all'alta velocità, legami degli anarchici in Romagna. L'inchiesta aperta per terrorismo, manomissioni sulle linee tra Roma e Napoli e tra Roma e Firenze in occasione delle Olimpiadi. Blitz della Digos che ha eseguito arresti e perquisizioni nell'ambito degli ambienti eversivi. Ancora Regione. Biotestamento, la Romagna corre, due province nella top 10 nazionale, Forlì, Cesena e Ravenna tra le realtà col maggiore numero di disposizioni depositate. Mentre procede, non senza polemiche, in Emilia Romagna, la discussione in merito alla legge regionale sul fine vita, la regione spicca per la diffusione delle disposizioni anticipate di trattamento. Come rileva l'associazione Luca Coscioni, l'Emilia Romagna è quarta in Italia con una media di un biotestamento ogni 120 abitanti e le province di Forlì, Cesena, Ravenna, Modena e Bologna sono nella top 10 nazionale. La settimana nera degli operatori AUSL, uno su due boccia il proprio lavoro. Emerge dal termometro del benessere promosso dalla CISL tra il personale dell'azienda sanitaria. Quasi un dipendente su due dell'AUSL Romagna giudica negativamente la propria settimana lavorativa. Non è una sensazione, ma è il risultato di una delle indagini più ampie mai condotte sul clima interno all'azienda sanitaria romagnola. Il termometro del benessere degli operatori promosso dalla CISL FP Romagna tra il 22 marzo ed il 22 aprile ha raccolto 4.301 risposte da medici, infermieri, operatori sociosanitari e amministrativi distribuiti su tutto il territorio. 1.334 da Rimini, 1.242 da Ravenna, 1.004 da Cesena e 721 da Forlì. Prevenzione e ricostruzione, fragilità del territorio, un'agenzia più forte per interventi in autonomia. De Pascale è la riforma dell'ente, lavoriamo bene con Curcio, ma gli enti statali sono in affanno. Questo appunto le parole del governatore della regione Emilia Romagna. Nuova ondata di calore da oggi, si sfioreranno i 40 gradi. Secondo le previsioni di ARPA e localmente si potrebbero superare i record dell'anno scorso. L'AFA potrebbe durare, ARPA e conferma che nei prossimi giorni è in arrivo una fase di caldo anomalo che si farà sentire soprattutto nel centro-nord a partire appunto da oggi. E anche l'Emilia Romagna sarà interessata dalla nuova ondata di calore, la seconda dell'anno dopo quella di maggio, dovuta a un rafforzamento dell'alta pressione subtropicale. Forte stabilità e cielo sereno determineranno un progressivo aumento delle temperature massime che almeno fino a mercoledì 24 giugno sono destinate a rimanere ampiamente sopra i 35 gradi sulle pianure regionali e nei fondovalle, con punte che nel fine settimana potrebbero arrivare a sfiorare i 40 gradi. Insegnante sorpresa a rubare in gita, il giudice conferma il licenziamento. L'aula della scuola, quella del tribunale, le telecamere dell'albergo la ripresero mentre sottraeva denaro dai portafogli dei dipendenti. Il provvedimento per giusta causa ritenuto pienamente legittimo e proporzionato alla gravità dei fatti. Amministrazioni scolastiche risarcite, la docente non solo non è stata reintegrata ma è stata condannata a pagare le spese processuali alle parti per oltre 4.600 euro. Denaro restituito ma non è stato sufficiente. La condotta avvenuta mentre accompagnava gli studenti rappresenta una violazione irreparabile dei doveri di correttezza e lealtà. Ricercata in Europa per truffa e riciclaggio, coppia arrestata davanti ad una farmacia, i due con documenti falsi sono stati fermati in auto a Miramare da carabinieri e polizia di frontiera.
falsi vaccini Covid, il dottor Bonato risarcisce l'ausl e patteggia. I legali hanno formalizzato ieri la richiesta alla giudice per i 54 in abbreviato. Il PM ha chiesto 19 anni complessivi. Addio il dottor Alessandro Piscaglia, medico ed ex consigliere comunale. Si è spento a 94 anni. Il ricordo del sindaco, un uomo che sembra uscito dalla macchina del tempo per la sua curiosità. Dal suo studio in centro storico sono passati migliaia di riminesi, anche perché in alcuni periodi della sua vita professionale ha avuto ben 5.000 assistiti. Ieri all'età di 94 anni se n'è andato il dottor Alessandro Piscaglia. Era molto conosciuto in città, ma era nato a San Leo il 18 luglio del 1931. Criminalità da contrastare, l'appello dei poliziotti, promesse disattese e rinforzi insufficienti. Così noi siamo pronti a scendere in piazza. Il sindacato di polizia SIULP si scaglia contro la prefettura dopo le rassicurazioni sugli organici estivi. Situazione identica allo scorso anno, ma gli agenti riminesi non possono essere lasciati soli. La situazione è più grave al Fellini, la polizia stradale riceverà le stesse unità aggregate del 2025, mentre alla Polaria gli agenti sono 11 in meno del previsto. Giugno tra concerti, fiere ed eventi sportivi, appuntamenti che hanno costretto il personale della questura ad uno sforzo al limite della sostenibilità. Un giorno di mobilitazione per il comparto sicurezza, domani lo sciopero, la SILP Rimini dice serve rinnovo del contratto e più tutela previdenziale. Sciopero per le donne e gli uomini in divisa che domani incroceranno le braccia virtualmente per una giornata nazionale di mobilitazione e protesta con iniziative nelle grandi città e capoluoghi di regione. IMU, il comune vince, il consorzio Mercato Coperto sborsa 350.000 euro. La Cassazione ha dato ragione al comune di Rimini, il contenzioso con il consorzio operatori Mercato Coperto, oggi in liquidazione, relativo al mancato versamento dell'IMU per gli anni tra il 2007 ed il 2016 per un valore complessivo di imposta di 200.000 euro. Il consorzio si è opposto al versamento dell'imposta in quanto si sostiene che il pagamento dovrebbe essere a carico dei singoli operatori che usufruiscono degli spazi e non del consorzio. Il caro vita pesa sulle famiglie riminesi, 1.300 euro all'anno, l'allarme di Federconsumatori. Nel mese di maggio l'inflazione a Rimini ha segnato un più 3,6%, cresciuti più di tutti i prezzi di energia, trasporti e ristoranti. Più 3,6% è quanto ha segnato l'inflazione nel mese di maggio a Rimini. L'accelerazione risente prevalentemente, ma non solo, della crescita dei prezzi degli energetici che aumenta di un più 5,1%, mentre in questo mese rimane stabile con un più 2,5% il tasso relativo al carrello della spesa alimentare. Crescono in maniera sostanziale il costo dei trasporti, più 4,9%, i servizi di ristorante e alloggio, più 5,5%, i servizi finanziari assicurativi più 4,5% e l'assistenza alla persona e alla protezione sociale più 4,1%. Dalla regione iniziative per un uso cosciente dei social. La regione promuove iniziative per favorire un uso consapevole dei social network e per prevenire il disagio giovanile. La proposta arriva da Nicola Marcello di Fratelli d'Italia, che ha presentato un'interrogazione per conoscere i dati aggiornati sugli impatti psicologici negli adolescenti legati all'uso problematico delle piattaforme digitali e per sapere quali progetti siano stati sviluppati nelle scuole in collaborazione con AUSL, enti locali e servizi territoriali per promuovere competenze relazionali digitali, consapevolezza emotiva e prevenzione del cyberbullismo. Per una scuola di qualità servono organici adeguati e stabili. La consigliera regionale Alice Parma, che vediamo anche ritratta in foto, ha presentato un'interpellanza sulle cattedre vacanti a Rimini. Garantire una scuola di qualità significa garantire anche organici adeguati e stabili. Per questo ho presentato un'interpellanza alla giunta regionale sulla situazione delle cattedre ancora vacanti nella provincia di Rimini in vista dell'anno scolastico 26-27. A dirlo Alice Parma, vice capogruppo PD in consiglio regionale dell'Emilia Romagna, che racconta come dalle procedure di mobilità risultino ancora disponibili 187 posti tra insegnanti comuni e sostegno. Tutti in pista, la grande festa dei centri anziani in piazza Cavour, tutti in pista appunto la grande festa organizzata dei centri anziani del territorio. L'appuntamento è per giovedì 18 giugno in piazza Cavour nel centro storico di Rimini dalle 20:45.
Ritorna Cartoon Club, mostra a Castel Sismondo nel segno di Spider-Man. Il Festival Internazionale alla 41esima edizione prevede anche Rimini Comics al via il 12 luglio per proseguire fino al 16 agosto. Partito Velocity, FIAB porta Rimini più di 170 comuni appunto per parlare di spostamenti in bicicletta e comunque di un turismo anche sostenibile. Ex Colonia Enel, apertura per una prima parte, in corso gli ultimi interventi per essere pronti per il lungo fine settimana della Notte Rosa. Andiamo nelle pagine di Riccione. Stop ai cantieri, la CGIL si tutelano i turisti a scapito dei lavoratori. Il sindacato contro l'ordinanza del comune, una decisione assunta senza confronto preventivo con le parti sociali. Dopo il nodo di imprese sullo stop ai cantieri nella zona turistica di Riccione, arriva l'affondo del sindacato. Fillea CGIL Rimini contesta l'ordinanza antirumore firmata dal comune per limitare le attività cantieristiche durante la stagione estiva e annuncia una richiesta di incontro urgente all'amministrazione. Andiamo avanti, la pagina di Cattolica della Valconca, San Giovanni Marignano, nuovo plesso scolastico da realizzare, l'INAIL compra l'area per mezzo milione, l'assessora Piracini dice l'istituto ha formulato al comune un'offerta pari a 464.470 euro e finanzierà interamente l'intervento investendo per la nostra nuova scuola oltre 9 milioni. La pagina di Bellaria è della Valmarecchia, nuovo stabilimento, il Lido del Carabiniere, taglio del nastro per i 50 ombrelloni su un tratto di arenile da più di 1000 metri quadrati, spazio per l'arma e la comunità. Il solstizio d'estate celebra San Francesco 800 anni dalla morte sulle orme del poverello d'Assisi. La conferenza del solstizio d'estate, giunta alla 25esima edizione, sarà dedicata alla figura di San Francesco in concomitanza con l'800esimo anniversario della morte del santo. Organizzato in sinergia tra Proloco di Sant'Arcangelo e Biblioteca Comunale Baldini, l'incontro dal titolo Mosaico Francescano, tracce del culto a Sant'Arcangelo, si terrà domani alle 21.15 nella piazzale antistante al convento dei Cappuccini. La pagina di San Marino, shopping, musica e turismo, i concerti di Summer Vibes al San Marino Outlet, live gratuiti, 6 date con i nomi di richiamo nazionale che abbiamo già visto in precedenza. Andiamo nelle pagine di Valle Rubicone, nuova pista ciclopedonale, via libera della Giunta, intervento da 350.000 euro per il collegamento da Crocetta alla zona produttiva di via 11 settembre, siamo ovviamente a Longiano, 2 stralci, partenza prevista a settembre. Andiamo a Sogliano, Polisportiva Cella, un anno di successi, sport e comunità a Bivio Montegelli. Tra tennis, pallavolo, aerobica, pilates e calcio sono circa 220 i frequentatori degli impianti. Cesenatico, siglato l'accordo dei campeggi, firmato il premio integrativo da 1.700 euro e il bonus economico che arriverà per 54 lavoratori vuole contrastare il caro vita. E chiudiamo con lo sport, dole l'orgoglio del capitano, rimane un'annata fantastica, queste le parole di Tomassini, dalla Coppa Italia vinta alla cavalcata dal play-in alla finale play-off, anche se il rammarico per la mancata promozione è grande, mi vuole Sassari, vero, ma è presto. Vediamo anche la foto con la dole Basket Rimini che alza la Coppa Italia di A2 conquistata quest'anno, che rimarrà il trofeo comunque in bacheca per questa bella stagione comunque dei biancorossi. Con questa notizia chiudiamo anche le pagine del Corriere Romagna, si conclude qui la nostra rassegna stampa locale, ma restate con noi perché subito dopo la pubblicità torneremo con il nostro TG.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentornati negli studi di Trevimeto. Alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo e su Italia. Alta pressione per oggi origine nordafricana e questo è il vero problema. Nei prossimi giorni il caldo si intensificherà sull'Italia, quindi condizioni meteo estive sì, ma con caldo e afa in aumento. Per quanto riguarda le nuvole sull'Italia, questo mercoledì poco o nulla da segnalare, con una debole perturbazione che sfiora l'arco alpino e poi un minimo di variabilità a ridosso delle zone montuose. Ma in effetti anche come precipitazioni, semmai nelle ore pomeridiane si potrebbe formare qualche breve piovasco sulle Alpi e le Prealpi centro-orientali e sull'Appennino, ma sono i classici temporali di calore molto limitati nello spazio e di breve durata in un contesto da piena estate. Quindi in definitiva giornata di pieno sole direi da nord a sud, ma con le temperature che iniziano a salire. E attenzione in pianura padana, ma anche nelle zone interne della Toscana, del Lazio, in Umbria potremmo già sfiorare 35-36 gradi. Per i dettagli anche sui giorni successivi c'è l'app gratuita di Trevimeteo.
2: Immagina un posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata Cipe.
3: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami.

0: 7 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.

0: Ancora buongiorno e bentrovati da Roberto Bonfantini al nostro appuntamento con l'informazione locale. Dopo giornate con temperature gradevoli è in arrivo un periodo di caldo estremo che durerà almeno fino a metà della prossima settimana. Il servizio.
1: L'estate non fa più sconti. Caldo anomalo è infatti in arrivo nelle prossime ore su tutto il centro-nord. Le previsioni di ARPAE evidenziano che anche l'Emilia-Romagna sarà interessata da questa nuova ondata di calore, la seconda dell'anno dopo quella di maggio, dovuta a un rafforzamento dell'alta pressione subtropicale. Forte stabilità e cielo sereno determineranno un progressivo aumento delle temperature massime che almeno fino a mercoledì 24 giugno sono destinate a rimanere ampiamente sopra i 35 gradi sulle pianure regionali e nei fondovalle, con punte che nel fine settimana potrebbero arrivare a sfiorare i 40 gradi. Caldo intenso quindi, ma soprattutto duraturo, con conseguente accumulo di calore negli edifici, in particolare nei centri urbani. Anche nel 2025 si registrarono ondate di caldo eccezionali che portarono il mese di giugno a essere il secondo più caldo in regione dal 1961. La previsione mostra che nei prossimi giorni le temperature potrebbero localmente anche superare i valori registrati nel 25 e l'eccesso di caldo porterà con sé anche un forte disagio bioclimatico. Per giovedì 18 giugno, ad esempio, è previsto nella gran parte dell'area di pianura della regione e delle aree urbane.
0: Un altro incidente dopo quello del 26 aprile lungo il sentiero di Via dei Cappuccini a Sant'Arcangelo. Il ferito è ancora una volta un adolescente, una tredicenne del posto, che mentre percorreva in bici un tratto in discesa è caduto rovinosamente per alcuni metri. A chiamare i soccorsi l'amico che era con lui, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra SAF, l'elisoccorso del 118 e una pattuglia dei carabinieri di Sant'Arcangelo. Il ragazzino che ha riportato una vistosa ferita ad una gamba è stato recuperato da vigili del fuoco e adagiato su un'apposita barella toboga per poi essere trasferito all'ospedale Bufalini di Cesena. Non è in pericolo di vita. Il sentiero, che presenta ripidi saliscendi, è meta dei più giovani che si divertono a percorrere un mountain bike a grande velocità, a volte con manovre spericolate per gioco. Maxi inchiesta della Procura di Rimini per falsi Green Pass, ben 74 gli indagati, avanzate richieste di condanne per un totale di 19 anni.
2: Per ottenere un falso Green Pass bisognava sborsare 250 euro, ma la tariffa per gli amici era più che dimezzata. I carabinieri dei NAS di Bologna, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini, arrestarono nell'aprile del 2022 un medico di famiglia e odontoiatra di 59 anni, iscritto all'Ordine dei Medici di Bologna, che esercitava cattolica e vive a Rimini. Contestati i reati di corruzione e falso ideologico in atto pubblico. Il professionista, che nel frattempo ha risarcito l'USL Romagna ottenendo in cambio la revoca della costituzione di parte civile, ha chiesto il patteggiamento, come lui altri 54 indagati. Ulteriori 16 persone hanno scelto il rito abbreviato. Nei loro confronti le richieste di condanna avanzate dal pubblico ministero Daniele Paci, subentrato al collega Paolo Gengarelli, ammontano complessivamente a 19 anni e 10 mesi. Per altri tre soggetti che hanno scelto la strada del dibattimento è stato chiesto il rinvio a giudizio. Secondo l'attività investigativa, il medico convenzionato con l'USL Romagna si sarebbe avvalso dell'intermediazione di due persone di fiducia, un riccionese e la compagna di quest'ultimo di Fano, che avevano il preciso compito di procacciare potenziali clienti in cerca della certificazione verde. I dati delle persone che avrebbero ricevuto la falsa attestazione venivano poi inseriti dal medico di base nella piattaforma informativa vaccinale regionale. A lui si sono rivolti non solo alcuni dei suoi pazienti, ma anche sanitari inizialmente sospesi perché non vaccinati e cittadini qualunque provenienti da fuori regione. A tal proposito, su 224 dosi di vaccino, ben 107 sarebbero state quelle sulla carta somministrate a persone non residenti nei comuni di Cattolica e San Giovanni in Marignano, una circostanza anomala che aveva spinto l'USL Romagna ad attivare un'indagine interna. Il prossimo 30 giugno, davanti alla GUP di Rimini Raffaella Ceccarelli, verranno ratificati i patteggiamenti ed emesse le sentenze in abbreviato.
0: C'è stato un incendio nella notte tra lunedì e martedì intorno alle 2.30 in via Cappellini a Marina Centro di Rimini. Le fiamme, accompagnate da un boato, sono partite dal box auto nel garage sotterraneo di un condominio. Il rogo sembrerebbe doloso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 7 uomini per la messa in sicurezza dell'area, i poliziotti delle volanti e quelli della scientifica. Un condomino è rimasto lievemente intossicato ed è stato trasportato in pronto soccorso per accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Da valutare i danni causati dalle fiamme e dal fumo intenso. Le telecamere esterne di un vicino supermercato, che avrebbero potuto fornire elementi utili, sono risultate non funzionanti. Le indagini sono affidate alla squadra mobile. La famiglia proprietaria del box risulta priva di precedenti. Fino a venerdì Rimini ospita il VeloCity, summit internazionale dedicato alla ciclabilità e alla mobilità sostenibile. Un'occasione di confronto su città del futuro, rigenerazione urbana, turismo sostenibile e qualità della vita.
3: Dal 16 al 19 giugno il Pala Congressi di Rimini ospita VeloCity 2026, il più importante appuntamento internazionale dedicato alla ciclabilità e alla mobilità sostenibile promosso dalla European Cyclist Federation. 4 giornate di alta formazione con i massimi esperti mondiali di ciclabilità, mobilità integrata e politiche urbane sostenibili, con oltre 1.500 delegati provenienti da oltre 60 paesi. Considerato come appuntamento chiave per la comunità della mobilità attiva, VeloCity, che in Italia mancava addirittura dal 1991, è un momento di scambio di conoscenze, soprattutto per le aziende di settore. L'edizione 2026 offrirà oltre 80 sessioni con 400 relatori internazionali dedicate alla progettazione urbana, alle infrastrutture ciclabili, ai sistemi di trasporto multimodale, al turismo attivo, alla salute pubblica e alle politiche di inclusione. Un momento clou della manifestazione sarà la Bike Parade di VeloCity, che attraverserà i luoghi simbolo di Rimini in un percorso di circa 10 chilometri dal Parco del Mare al centro storico. Sempre più persone, soprattutto in Emilia-Romagna, praticano con continuità l'attività su due ruote, una domanda che necessita però sempre più di frequente di una risposta concreta e capillare delle istituzioni sui percorsi e le necessità del settore.
4: Siamo in un momento di transizione per il paese, molte amministrazioni locali e regionali si stanno muovendo per appunto portare continuità e sicurezza ai percorsi ciclabili. Manca un po' una strategia, una regia e una volontà a livello nazionale per far andare veramente le cose più velocemente, per riportare le persone al centro della vivibilità dello spazio pubblico.
0: 2 giorni ad Assisi per volontari e collaboratori della Caritas diocesana, che hanno concluso con un'esperienza comunitaria l'anno di formazione.
5: Quando le proprie competenze devono essere empatia, ascolto, accoglienza nella carità, c'è un luogo in cui la formazione diventa esperienza di vita, Assisi. È proprio qui che volontari e dipendenti della Caritas diocesana di Rimini hanno vissuto 2 giornate insieme sulle orme di San Francesco.
6: Ha lottato tutta la vita contro tutto ciò che in lui si opponeva all'apertura verso i fratelli, verso il fratello lebbroso, verso quei fratelli che il Signore gli aveva donato, verso i sacerdoti, verso tutta la Chiesa. Ognuno di questi nella situazione storica che stava vivendo. Lui rimane aperto ai fratelli così come sono.
7: Perché Francesco è una persona vera, una persona che ha saputo farsi dirottare, ha saputo, da una vita che pensava che fosse la sua, la vita dei banchetti, delle feste, la vita del cavaliere, e invece ha saputo farsi dirottare da Cristo, ha saputo seguirlo. E allora anche noi speriamo oggi come Caritas di sapere condividere con quelle persone che si affidano a noi, che si rivolgono a noi, sappiamo stargli accanto, sappiamo ascoltarle, e da quell'ascolto, da quel camminare insieme, sappiamo costruire la Caritas del domani.
5: La vita di Francesco ha ispirato il gruppo, che si è immerso nelle bellezze spirituali, artistiche e culturali della città umbra, e ha così chiuso l'anno formativo dedicato all'esortazione apostolica di Lexite.
8: La Dilexite chiede di portare a casa i propri poveri, di vivere con i poveri,

0: Divulgazione, canto. Nei giorni scorsi il Festival Altissime Voci ha portato la natura all'ospedale Infermi di Rimini per un evento dedicato al concetto di One Health, l'idea che la salute delle persone non possa prescindere da quella di animali e piante. Ad aprire l'iniziativa l'inaugurazione proprio in ospedale di una mostra con 30 scatti sulla natura selvatica in provincia. A chiuderla invece l'esibizione dell'ensemble vocale Canopea col Cantico delle Creature di San Francesco.
1: Il concerto è dedicato alla custodia del creato, quel concetto presente sia nel Cantico francescano che nell'enciclica Laudato Si. E noi andiamo a cantare questo concetto, a metterlo in voce e a metterlo in musica, proprio per ricordare che siamo tutti profondamente uniti e che quindi dobbiamo agire di conseguenza.
2: È sempre molto complesso gestire la fauna selvatica in contesti urbani, quindi la convivenza tra l'essere umano e tutte le altre specie animali e vegetali, però dobbiamo fare assolutamente in modo che questa convivenza garantisca la tutela di tutte e di tutti.
3: Aprire il luogo di cura alla musica, all'arte e alla natura significa promuovere un senso più ampio di salute. Sappiamo che la salute non nasce negli ospedali, ma negli ambienti in cui viviamo, nelle relazioni che teniamo, nella consapevolezza della nostra interdipendenza e anche nel rispetto per tutte le forme di vita.
0: Spazio anche all'approfondimento con la professoressa Irene Pellegrino e la sua lezione sulla musica dei rondoni, quando la natura diventa cura.
4: Questi uccelli a forma di falce che sfrecciano per le nostre città, che sono dei fantastici volatori, delle loro grida che sono per tutti un inconsapevole segnale di estate, un paesaggio sonoro che tutti noi viviamo in città. E abbiamo parlato di come appunto possiamo anche nelle nostre città preservare queste popolazioni che nidificano proprio a stretto contatto con l'uomo.
5: La Pallavolo Viserba si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia sportiva che va avanti da ben 53 anni fuori e dentro il campo. Le novità sono state presentate alla palestra Flavia Casadei, che è la casa della società riminese. La Pallavolo Viserba rinnova la propria compagine sociale con ingresso di nuovi soci. La presidente è sempre Cristina Bini. La società aderisce al progetto Unica, mantenendo comunque il nome Pallavolo Viserba e la propria autonomia sia sul piano economico che su quello sportivo. In un mix di novità e continuità, la società è attiva dal 1973. Per quanto concerne l'iniziativa Viserba, dal 22 al 26 giugno si svolgerà una settimana da Serie A, 5 giorni di lavoro con lo staff di A1 dell'Omag MT per le ragazze nate dal 2007 al 2014. Ed il torneo Una schiacciata per Mila si amplierà ulteriormente.
6: La Pallavolo Viserba continuerà ad avere la propria autonomia in proprio nome e ad occuparsi di tutto quello che si è occupata sino ad oggi. Sicuramente questo avvicinamento al mondo di Unica offre a tutti i nostri atleti e atleti un po' una novità per Unica, perché fino adesso ha riguardato solo il mondo femminile in realtà, ma con l'unione nostra e di Riccione possiamo pensare di ampliare il progetto, includendo quindi anche la maschile. L'obiettivo è proprio quello, cercare di offrire le migliori e maggiori possibilità alle ragazze di tutto il territorio, perché tutti insieme, e lo siamo in maniera importante perché le persone sono le stesse coinvolte in tutte le società, abbiamo a disposizione dalla Serie A fino alla seconda divisione, fino a tutti i settori di S3, cercando di lavorare tutti con la stessa metodologia, lo stesso rispetto e lo stesso impegno.
7: La collaborazione con Viserba è una collaborazione attiva dove si inseriscono tre realtà grandi: la Consolini nel lato sud, Riccione praticamente al centro e Viserba per quello che per noi prima era il nord e adesso è il nord. Siamo contenti, è una collaborazione pallavolocentrica, i numeri sono altissimi, abbiamo 550 ragazze, 200 maschietti, tutti in età della giovanile, quindi con tantissime prospettive di fare bene in quell'età in cui si costruisce il giocatore, e poi ci sono altri giocatori ormai fuori, grandi, che fanno già le categorie, sfioriamo i 1000.
8: Sicuramente può essere una collaborazione di qualità, perché i numeri che coinvolgono gli atleti, ragazzi e ragazze, è importante, e dunque può essere una collaborazione che, dando qualità, può segnare veramente il passo sul territorio, prima di tutto dalla provincia di Rimini e poi allargata anche in tutta la regione.

Abbiamo aperto il nostro notiziario con il meteo, lo chiudiamo con le previsioni del tempo. In prevalenza sereno, eccetto isolati rovesci, anche temporaleschi sulle aree montane, soprattutto di crinale, con fenomeni in esaurimento serale. Temperature minime comprese tra 18 e 21 gradi, massime in aumento con punte sino a 36 gradi sulle pianure interne, mentre sulla costa saranno comprese tra 28 e 31 gradi. Venti deboli variabili con locali rinforzi nel pomeriggio dovuti al fenomeno ai fenomeni in atto e mare poco mosso. Con il meteo si conclude il nostro appuntamento con l'informazione locale, ora linea di informazione nazionale. Non mi resta che augurarvi una buona giornata.

0: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di donne e uomini protagonisti dell'agricoltura tecnologica, dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, il futuro in campo. Ogni giovedì alle 20.35 su Icaro TV.
1: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Rilassati e goditi un momento di pura delizia sulla nostra piattaforma esterna, dove potrai deliziare il palato con un'armoniosa sinfonia di sapori e gusti prelibati. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini.

0: verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
1: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
2: Le orchestre, le sale da ballo, le vostre dediche e richieste, tutto questo da 30 anni è liscio come l'olio. Dal lunedì al sabato in diretta dalle 12 alle 13:20 su Icaro TV, canale 18 in Emilia Romagna.

Bentornati negli studi di Trevi Meteo. Alta pressione in rinforzo sul Mediterraneo e su Italia. Alta pressione per oggi origine nordafricana, e questo è il vero problema. Nei prossimi giorni il caldo si intensificherà sull'Italia, quindi condizioni meteo estive sì, ma con caldo e afa in aumento. Per quanto riguarda le nuvole sull'Italia, questo mercoledì poco nulla da segnalare, con una debole perturbazione che sfiora l'arco alpino e poi un minimo di variabilità a ridosso delle zone montuose. Ma in effetti anche come precipitazioni, semmai nelle ore pomeridiane si potrebbe formare qualche breve piovasco sulle Alpi e le Prealpi centro-orientali e sull'Appennino, ma sono i classici temporali di calore molto limitati nello spazio e di breve durata in un contesto da piena estate. Quindi in definitiva giornata di pieno sole direi da nord a sud, ma con le temperature che iniziano a salire. E attenzione, in pianura padana ma anche nelle zone interne della Toscana, del Lazio, in Umbria potremmo già sfiorare i 35-36 gradi. Per i dettagli anche sui giorni successivi c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

e vita semplice di gente genuina. Terra di colori e suoni da attraversare, dove le fortezze dell'uomo si ispirano alle cime inespugnabili della natura.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
4: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
5: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
6: Radio Icaro. La musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
6: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
7: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
6: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
8: Uno per uno.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
2: Notte rosa, it's summer. Dai Nomadi e J-Ax a Jerry Calà. Da Dargen D'Amico a Fred De Palma. Da Nina Zilli e Martini Big Band a Paul Kalkbrenner. Dito nella Piaga, Rocco Hunt, Samurai J, Achille Lauro, Venerus, H7, LDA e tanti festival. RDS Summer Festival a Rimini, 105 Summer Festival a Ferrara ed RTL 102.5 con J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock a Riccione. Dal 19 al 21 giugno la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it.
3: Uno per uno su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.

0: Radio Icaro, la musica continua.
1: Accettami così, ti prego non guardare. Nella mia testa c'è un mondo da ignorare. Voglio che tu sia mia complice discreta. Accettami e sarai la mia bambola di seta.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
4: Radio Icaro, la musica continua.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Notte Rosa It's Summer. Dai Nomadi e J-Ax a Jerry Calà. Da Dargen D'Amico a Fred De Palma. Da Nina Zilli e Martini Big Band a Paul Kalkbrenner. Dito nella Piaga, Rocco Hunt, Samurai J, Achille Lauro, Venerus, H7, LDA e tanti festival. RDS Summer Festival a Rimini, 105 Summer Festival a Ferrara ed RTL 102.5 con J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock a Riccione. Dal 19 al 21 giugno la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
6: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
5: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
7: Radio Icaro, la musica continua.

0: Sono le 12 e 31 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro.

0: Sono le 12 e 34 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Apriamo questa edizione del radiogiornale con la cronaca. Un altro incidente dopo quello del 26 aprile lungo il sentiero di Via dei Cappuccini a Sant'Arcangelo. Il ferito è ancora una volta un adolescente, un tredicenne del posto che mentre percorreva in bici un tratto in discesa è caduto rovinosamente per alcuni metri. A chiamare i soccorsi l'amico che era con lui. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra SAF, l'elisoccorso del 118 e una pattuglia dei carabinieri di Sant'Arcangelo. Il ragazzino, che ha riportato una vistosa ferita ad una gamba, è stato recuperato dai vigili del fuoco e adagiato su un'apposita barella per poi essere trasferito all'ospedale Bufalini di Cesena. Non è in pericolo di vita. Continuiamo con la cronaca. Hanno preso di mira un ortofrutta in via Pascoli a Rimini, due ladri fermati e denunciati nella notte del 10 giugno. I due soggetti, con il volto travisato, hanno infranto le vetrate del negozio e si sono impossessati del registratore di cassa. Il forte rumore provocato dalla spaccata ha allertato due agenti della polizia che erano fuori servizio ma transitavano nella zona e sono riusciti a vedere i due mentre scappavano, uno a bordo di una bicicletta rossa e l'altro su uno scooter di cui gli agenti sono riusciti a prendere il numero di targa. Grazie alla descrizione fornita dai due poliziotti e alle immagini delle telecamere di sorveglianza, i colleghi della squadra mobile e delle volanti sono riusciti a individuare i malviventi, due pregiudicati di 50 e 30 anni, entrambi residenti da anni a Rimini con diversi precedenti specifici. Parliamo adesso della maxi inchiesta della procura di Rimini per falsi green pass. Sono 74 gli indagati, avanzate richieste di condanne per un totale di 19 anni, ci racconta tutto Lamberto Abbati.
2: Per ottenere un falso Green Pass bisognava sborsare 250 euro, ma la tariffa per gli amici era più che dimezzata. I carabinieri dei NAS di Bologna, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rimini, arrestarono nell'aprile del 2022 un medico di famiglia e odontoiatra di 59 anni, iscritto all'Ordine dei Medici di Bologna, che esercitava cattolica e vive a Rimini. Contestati i reati di corruzione e falso ideologico in atto pubblico. Il professionista, che nel frattempo ha risarcito l'ausl Romagna ottenendo in cambio la revoca della costituzione di parte civile, ha chiesto il patteggiamento, come lui altri 54 indagati. Ulteriori 16 persone hanno scelto il rito abbreviato. Nei loro confronti le richieste di condanna avanzate dal pubblico ministero Daniele Paci, subentrata al collega Paolo Gengarelli, ammontano complessivamente a 19 anni e 10 mesi. Per altri tre soggetti che hanno scelto la strada del dibattimento è stato chiesto il rinvio giudizio. Secondo l'attività investigativa, il medico convenzionato con l'ausl Romagna si sarebbe avvalso dell'intermediazione di due persone di fiducia, un riccionese e la compagna di quest'ultimo di Fano, che avevano il preciso compito di procacciare potenziali clienti in cerca della certificazione verde. I dati delle persone che avrebbero ricevuto la falsa attestazione venivano poi inseriti dal medico di base nella piattaforma informativa vaccinale regionale. A lui si sono rivolti non solo alcuni dei suoi pazienti, ma anche sanitari inizialmente sospesi perché non vaccinati e cittadini qualunque provenienti da fuori regione. A tal proposito, su 224 dosi di vaccino, ben 107 sarebbero state quelle sulla carta somministrate a persone non residenti nei comuni di Cattolica e San Giovanni in Marignano, una circostanza anomala che aveva spinto l'ausl Romagna ad attivare un'indagine interna. Il prossimo 30 giugno, davanti alla GUP di Rimini, Raffaella Ceccarelli, verranno ratificati i patteggiamenti ed emesse le sentenze in abbreviato.
1: Fino a venerdì, Rimini ospita il VeloCity, summit internazionale dedicato alla ciclabilità e alla mobilità sostenibile, un'occasione di confronto su città del futuro, rigenerazione urbana, turismo sostenibile e qualità della vita. È andato per noi Stefano Ravaglia, che ha intervistato Susanna Maggioni, vicepresidente FIAB.
3: Dal 16 al 19 giugno il Pala Congressi di Rimini ospita VeloCity 2026, il più importante appuntamento internazionale dedicato alla ciclabilità e alla mobilità sostenibile promosso dalla European Cyclist Federation. 4 giornate di alta formazione con i massimi esperti mondiali di ciclabilità, mobilità integrata e politiche urbane sostenibili, con oltre 1.500 delegati provenienti da oltre 60 paesi. Considerato come appuntamento chiave per la comunità della mobilità attiva, VeloCity, che in Italia mancava addirittura dal 1991, è un momento di scambio di conoscenze, soprattutto per le aziende di settore. L'edizione 2026 offrirà oltre 80 sessioni con 400 relatori internazionali dedicate alla progettazione urbana, alle infrastrutture ciclabili, ai sistemi di trasporto multimodale, al turismo attivo, alla salute pubblica e alle politiche di inclusione. Un momento clou della manifestazione sarà la Bike Parade di VeloCity, che attraverserà i luoghi simbolo di Rimini in un percorso di circa 10 km dal Parco del Mare al centro storico. Sempre più persone, soprattutto in Emilia-Romagna, praticano con continuità l'attività su due ruote, una domanda che necessita però sempre più di frequente di una risposta concreta e capillare delle istituzioni sui percorsi e le necessità del settore.
4: Siamo in un momento di transizione per il paese, molte amministrazioni locali e regionali si stanno muovendo per appunto portare continuità e sicurezza ai percorsi ciclabili. Manca un po' una strategia, una regia e una volontà a livello nazionale per far andare veramente le cose più velocemente, per riportare le persone al centro della vivibilità dello spazio pubblico.
1: Passiamo adesso allo sport. Saluti con i piedi nella sabbia per la Dole Basket Rimini, che ha salutato i tifosi al Bagno 60 prima del rompete le righe. Il servizio di Roberto Bonfantini con le voci dei giocatori Giovanni Tommassini, Gora Camara e Giacomo Leardini.
5: Un aperitivo in spiaggia, al Ciringhito La Casita, al Bagno 60 per salutare i tifosi. La Dole Basket Rimini ha scelto di chiudere la stagione in perfetto stile riminese, con i piedi nella sabbia, dopo gara 4 di finale playoff persa domenica sera con Verona e prima del rompete le righe. Una foto di squadra in riva al mare, poi una foto con i tanti tifosi intervenuti e anche un momento dedicato alle parole di coach Sandro Dell'Agnello e di capitan Giovanni Tommassini.
6: Se guardiamo solo il finale, non siamo reali di tutto quello che è successo quest'anno. Abbiamo fatto tantissime cose, tra cui la vittoria della Coppa Italia a metà stagione e poi la scalata dai play-in alla finale playoff. Quindi questo qui ce lo dobbiamo ricordare, ce lo ricorderemo, perché è stata veramente un'annata con tante difficoltà, ma alla fine straordinaria. Ci è mancata un'altra volta la ciliegina sulla torta, ma siamo ancora qui a riprovarci.
7: L'anno prossimo ancora capitano di Rimini, vero?
6: È una possibilità, assolutamente. Adesso ci sono ancora un po' di cose da studiare, da vedere, perché la finale è finita 2 giorni fa e quindi bisogna un attimo fare il focus su tutto quanto, però è assolutamente una possibilità.
5: Tra i giocatori che hanno indossato la canotta biancorossa in un'altra stagione da ricordare, al di là dell'epilogo finale, alcuni resteranno, per altri invece è già tempo di saluti.
8: È stato veramente emozionale, perché ovviamente tutti sanno come io ci tengo ai tifosi e come ci tengo personalmente, perché è stata un'emozione da 2 anni che sento con loro. Praticamente mi sono emozionato, e come sono stato loro, sono sempre stato vicino a noi, quindi per me Rimini sarà sempre una casa.
5: E c'è chi non andrà subito in vacanza. Giacomo Leardini farà infatti parte del Team Rome, la squadra pro della Federazione Internazionale Pallacanestro, che parteciperà dal 19 al 21 giugno alla tappa di Amsterdam del Master World Tour FIBA 3x3.
9: Sono contento, dai, insomma la stagione è finita da poco, però già dall'anno scorso avevo preso parte a questo progetto della nazionale, diciamo, che l'anno scorso si chiamava Team Rome, che con cui ho vinto il campionato italiano a Riccione l'anno scorso, agosto scorso, e quest'anno ripartiamo subito. Non ho neanche tempo di rifiatare, però comunque è un'opportunità che mi è stata data, che voglio cogliere al massimo, e sono contento comunque di poter andare e, dai, continuare ad allenarmi anche d'estate in questo modo.
1: E questo è tutto, siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Da Stefano Rossini e tutta la redazione di Radio Icaro, un grazie per averci seguiti e un buon proseguimento di giornata.
0: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
2: Radio Icaro, novità.

0: In Blu 2000 News.
1: Addio al cardinale Ruini, chiesa in preghiera per la scomparsa a 95 anni del porporato a lungo guida della Conferenza Episcopale Italiana della Diocesi di Roma. Domani funerali in San Pietro celebrati da Papa Leone. Verso Lucerna, attesa per la firma di venerdì dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, salutato con speranza dal pontefice. Intanto petroliere di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano nei porti. Pressing su Mosca, ultimo giorno del G7 Evian con l'Ucraina ancora al centro, sentito Putin deve fare un accordo, dice Trump, più armi a Kiev e rafforzamento delle sanzioni su Mosca, avvertono i sette. Aspirante terrorista arrestato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo, un sedicenne residente in provincia di Bologna, trovato materiale jihadista e manuali per fabbricare armi. Buongiorno da Piera Achille Dolfini, cordoglio e preghiera per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini alla guida della Chiesa italiana che ha profondamente segnato dal 1991 fino al 2008. Aperta al Pontificio Seminario Romano la Camera Ardente, i funerali domani alle 16.30 in San Pietro, presieduti dal Papa. Venerdì l'addio anche nella sua Reggio Emilia. Elena Seno.
2: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini nella sua casa a Roma. Nell'ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate. A dare l'annuncio nella tarda serata di ieri il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio Episcopale con la Diocesi di Roma, che si sono detti grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini. La sua guida pastorale dal 91 al 2008, si legge nella nota della Diocesi della Capitale, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della CEI. E il cardinal Matteo Zuppi, che guida oggi la conferenza episcopale, in una dichiarazione ha ricordato con riconoscenza il cardinal Ruini per la vita spesa al servizio del Vangelo. Ha aiutato la Chiesa in Italia a camminare nel proprio tempo, ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche quelli istituzionali. Ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Elena Seno, linea allo studio.
1: Una figura che ha attraversato la vita della Chiesa a cavallo del millennio, quella del cardinale Ruini, la lunga militanza ai vertici della CEI e ruolo nella società e nella politica italiana, nel profilo tracciato da Cristiana Caricato.
3: Nato a Sassuolo nel febbraio del 1931 in una famiglia della borghesia cattolica, aveva maturato la vocazione al sacerdozio nonostante il parere contrario dei genitori, formandosi tra la diocesi di provenienza, Modena, Reggio Emilia, Guastalla e Roma presso il Collegio Capranica. Gli studi di filosofia, l'azione cattolica e poi la nomina episcopale nel 1984, primo passo di una carriera tutta in ascesa. Nel 1984 l'inizio dell'amicizia con Giovanni Paolo II, che lo porta a diventare l'interprete del cattolicesimo identitario del pontefice polacco, presidente della CEI per 16 anni, vicario della diocesi di Roma per 19, sostenitore di battaglie etiche e antropologiche fondamentali. Ruini è stato una delle menti più brillanti e acute del cattolicesimo italiano. Lucidità d'analisi, realismo nell'archiviare l'unità dei cattolici in politica, scelte audaci come incoraggiare l'astensione al referendum sulla procreazione assistita nel 2005, l'opposizione alle leggi sui Dico durante il governo Prodi nel 2007 e l'appoggio al Family Day. Ironico e convinto della necessità di arrestare il declino della Chiesa, per 5 anni fu a capo dell'intuizione più audace della sua gestione, il progetto culturale cristianamente orientato. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, si chiude oggi Evian in Francia il G7, cresce l'attesa per venerdì quando a Lucerna è prevista la firma dell'accordo tra Stati Uniti ed Iran, un momento salutato con favore e speranza anche da Papa Leone all'udienza generale in piazza San Pietro. Intanto per la prima volta in 2 mesi petroliere di Teheran stanotte hanno oltrepassato la zona del blocco americano sui porti. Massimiliano Cocchi.
4: Il memorandum che Stati Uniti ed Iran firmeranno venerdì a Lucerna, in Svizzera, è un documento in 14 punti. Ci sono, nero su bianco, date, numeri e scadenze di un'intesa provvisoria che dovrà diventare un accordo definitivo. La TV americana Bloomberg e quella saudita Al Arabiya hanno pubblicato in anteprima il testo. Il primo punto stabilisce l'immediato cessate il fuoco su tutti i fronti, Libano compreso. Gli Stati Uniti si impegnano a rimuovere il blocco navale sui porti iraniani e a ritirare poi le proprie truppe dall'area. Inoltre sarà istituito istituito un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione. Da parte sua, il regime di Teheran dovrà garantire la riapertura dello stretto di Hormuz senza pedaggi né restrizioni e si impegna a rinunciare alla costruzione di armi atomiche. Il destino dei circa 400 kg di uranio arricchito sarà deciso nei colloqui tecnici successivi. Sull'accordo pesa però la contrarietà di Israele, che anche oggi ha colpito con due raid il sud del Libano. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: A Evian Trump avverte: ho sentito Putin, deve fare un accordo, io farò tutto ciò che è in mio potere. Più armi a Kiev, rafforzamento delle sanzioni su Mosca, avvertono intanto, e i sette non si fermano, i combattimenti. Alessio Orlandi.
5: Ultima giornata di lavori per il G7 di Evian, con un focus sulla crescita economica globale e sul governo dell'intelligenza artificiale. I capi di Stato e di Governo, in una dichiarazione congiunta, hanno ribadito l'incrollabile sostegno a Kiev nella difesa della sua libertà, sovranità e integrità territoriale. Hanno inoltre concordato l'aumento degli aiuti militari all'Ucraina, insieme al rafforzamento delle sanzioni contro la Russia su petrolio e gas. Il cambio di tono, soprattutto da parte di Trump, che ha assicurato il proprio sostegno per spingere Putin a un accordo, è stato accolto con favore da Kiev. Oggi potrebbe esserci un nuovo faccia a faccia tra Zelensky e il capo della Casa Bianca. La Russia ha invece respinto la proposta del presidente ucraino di un incontro con Putin negli Stati Uniti. Se vuole parlare, venga a Mosca, la risposta del Cremlino. Intanto, sul terreno, droni russi sono stati lanciati contro la città di Zaporizhia. Colpiti un edificio residenziale e un centro commerciale, una persona è morta, altre sette sono rimaste ferite. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: A margine del G7, momento di distensione tra la premier Meloni e il presidente americano Trump dopo le tensioni degli ultimi mesi. Augusto Cantelmi.
6: Disgelo tra battute e sguardi, il siparietto tra Meloni e Trump nel G7 francese vuol dire tanto e niente, tanto perché di fatto dopo la crisi degli ultimi mesi ritornano a parlarsi poco niente, perché si è trattato soltanto di un chiarimento, i nodi restano le spese per il riarmo e la crisi iraniana. L'Italia si è detta pronta a inviare le navi nello stretto di Hormuz, ma solo dopo il via libera parlamentare sui soldi per la difesa. Meloni ha spiegato più volte che in questo momento servono fondi per l'energia. Domani e dopodomani il tema sarà affrontato nel vertice europeo di Bruxelles. Intanto posizioni che nella versione campo largo si immortalano in una foto con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, di fatto l'inizio della lunga campagna elettorale con una serie di appuntamenti per stabilire un programma. Nella foto manca Renzi. Non me la prendo, dice, ci incontreremo in autunno. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,11%, quota 71 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Arrestato con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo un 16enne residente in provincia di Bologna. Marco Bergamaschi.
7: Il 16enne è stato arrestato dalla Digos di Verona per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Su decreto della Procura presso il Tribunale per i minorenni del capoluogo emiliano-romagnolo, con il supporto della Digos bolognese e il coordinamento della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione, è stata eseguita una perquisizione anche domiciliare informatica. Le indagini sono iniziate nell'autunno 2025 nell'ambito del monitoraggio dei canali di estrazione suprematista. Qui si era distinto un internauta che aveva pubblicato manuali per eseguire azioni violente e suggerimenti per garantire l'anonimato sul web. Le investigazioni avrebbero permesso di identificare l'utilizzatore dell'account del 16enne. Nella perquisizione a casa sarebbero stati rinvenuti manoscritti con disegni ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista e un dattilo scritto per realizzare un giubbotto antiproiettile. Gli approfondimenti sul cellulare del 16enne avrebbero consentito di trovare tra l'altro materiale di propaganda suprematista jihadista e manuali per fabbricare armi artigianali. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
1: Impariamo da Gesù a guardare il prossimo e il mondo con gli occhi di Dio, con amore, rispetto e compassione. Così Papa Leone, l'esperienza generale, ha ripercorso il suo recente viaggio in Spagna tra tradizione e modernità. Ascoltiamo il Pontefice.
8: Questo incontro di antico e moderno, di tradizione cattolica e cultura contemporanea, mi ha fatto percepire dal vivo il carattere proprio dell'Europa, la sua ricchezza inestimabile come realtà attuale non superata. Si tratta di un patrimonio da custodire con cura per poterlo investire nell'oggi globale con le sue sfide epocali. La pace, l'ecologia integrale, lo sviluppo equo e sostenibile, il rispetto della dignità umana. Sono sfide che il Concilio Vaticano II aveva già chiaramente riconosciuto e sulle quali è ritornato il Magistero successivo, fino alla mia recente enciclica Magnifica Humanitas, che mira a custodire la persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
1: È lutto nel mondo della cultura per la morte dello storico e saggista Carlo Ginzburg. Era nato a Torino nel 1939, aveva esordito nel 1966 con il saggio I Benandanti e si è spento a Bologna. Lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, la Francia batte 3-1 il Senegal con doppietta di Mbappé, si chiude sul 4-1 la sfida tra Norvegia e Iraq, sul 3-1 quella tra Austria e Giordania, finisce 3-0 Argentina-Algeria con una tripletta di Messi che guaglia il record di reti di Klose del primo a giocare 6 coppe del mondo. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dede in regia, Piera Achille Dolfino al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
9: Radio Icaro, la musica continua.

0: il massimo per il tuo pet. Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Promo speciale. Per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%. C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
3: Su Radio Icaro, solo grandi successi in pausa pranzo.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai J. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
3: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
4: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
5: Pausa pranzo. Solo su Radio Icaro.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Icaro. La musica continua.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Icaro.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: in Blu 2000. News.
1: Unanime cordoglio e la preghiera per la scomparsa ieri all'età di 95 anni del cardinal Camillo Ruini, alla guida della Chiesa italiana dal 91 al 2008. Aperta al Pontificio Seminario Romano, la Camera Ardente, funerali domani alle 16.30 in San Pietro, presieduti dal Papa venerdì l'addio. Anche nella sua Reggio Emilia il Papa ha ricordato il cardinale Ruini, esprimendo gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che, dice il pontefice, visse con generosità il suo ministero, ha servito con discrezione, abnegazione il Vangelo e la Chiesa. Penso al suo proficuo lavoro per la Conferenza Episcopale Italiana e per un fecondo dialogo con il mondo della cultura. A lui si deve la nascita del progetto culturale. Per decenni è stato figura centrale, influente nel panorama ecclesiale e culturale del paese negli ultimi anni. Presenza importante, sempre attenta alla vita della Chiesa e del paese.
2: Una voce capace di far sempre notizia dentro e fuori la Chiesa era quella del cardinale Camillo Ruini, appena scomparso, già presidente dei Vescovi Italiani, 95 anni compiuti a febbraio scorso, primo anno di pontificato Leone. Con Francesco, aveva ammesso, non ho avuto la stessa consonanza spontanea avuta coi predecessori Wojtyła e Ratzinger. Il principale problema del suo pontificato lo individuava nella Chiesa divisa, col paradosso del maggior favore riscosso dal Papa fra i laici anziché fra i cattolici. Ruini ci lascia additandoci come sfida fondamentale oggi alimentare la fiamma della fede. Di Leone si era detto felice, ha pontificato appena iniziato per avere rassicurato chi era a disagio, a torto o a ragione, con le vere o presunte aperture dottrinali di Bergoglio. Una sincerità appassionata e intelligente che mancherà adesso alla Chiesa, magari anche per contestarlo, ma è pur sempre meglio, amava lui dire, che essere irrilevanti. Paolo Fucci, linea allo studio.
1: Terminare viene in Francia il G7, capi di Stato e di Governo in una dichiarazione si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina, giudizio positivo sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, conferma della disponibilità a contribuire al controllo di Hormuz. Da Evian anche le parole del presidente statunitense Trump, che chiarisce l'intesa tra Stati Uniti ed Iran non è definitiva, se il memorandum d'intesa non mi piace torneremo a sganciare le bombe. È tutto per questa edizione flash delle 15, torniamo insieme alle 16.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Sempre a caccia di compleanni, sai, di quelli strampalati, no? Per iniziare con un sorriso, insomma, quei momenti che a modo loro sono sempre unici, momenti che hanno segnato un prima e un dopo, che hanno magari cambiato proprio la storia della percezione umana in qualche modo, no? Che hanno reso possibile qualcosa che fino ad allora sembrava una magia. Come succedeva, per esempio, oggi, 17 giugno del 1970. Ufficio brevetti americano, veniva depositato il segreto della Polaroid SX70, la prima vera lens camera pieghevole a sviluppo istantaneo, no? Un miracolo proprio di chimica e di specchi che, se ci pensiamo bene, dava una misura precisa, cioè stava quantificando proprio il tempo dell'impazienza per vedere la foto, perché fino a quel momento la fotografia era veramente un esercizio di attesa e di fede, no? Cioè scattavi, dovevi finire il rullino, soltanto allora lo portavi a sviluppare dal fotografo, ci volevano così 2 o 3 giorni almeno. Quindi la fotografia era il racconto di un passato già successo, un passato prossimo, lontano però, no? Adesso con questo brevetto Polaroid invece la fotografia arriva nel presente, cioè tu scatti e la macchina ti sputa fuori sto quadratino bianco e lì nel quadratino, mentre lo sventoli all'aria, anche se Polaroid consigliava di non farlo, viene fuori quello che hai scattato lì un minuto fa, per dire, ci vogliono una decina di minuti perché quella foto prendesse forma. Oggi sono un tempo infinito se ci pensiamo, no? Però immaginate la rivoluzione per gli anni 70, capito? Polaroid è stata praticamente la prima forma di Instagram, se la vogliamo dire così. Ha portato proprio il concetto di gratificazione istantanea, per cui le foto hanno smesso di essere soltanto un documento storico, no? Sono diventate proprio una testimonianza sociale di qui, adesso, cioè 10 minuti fa, insomma. Poi è arrivato lo smartphone e la magia è diventata un overdose, non più una foto ma 1000 foto, non più un momento ma proprio un flusso, capito? E la fotografia istantanea è diventata così istantanea da perdere importanza, cioè scatti per non perdere il momento oggi, però finisci per non vivertelo quel momento e nemmeno per ricordarlo, perché poi, parliamoci chiaramente, tolto quell'attimo in cui magari una foto la posti, la condividi, la mandi a qualcuno, ma quando mai siamo capitati nella galleria a riguardare le 10.000 foto a raffica che abbiamo fatto, tutte praticamente uguali, no? Lo smartphone sicuramente ha democratizzato l'immagine, però l'ha anche svuotata. Cioè, se tutto può essere fotografato all'infinito, no? A costo zero, cioè, allora niente ha più valore. A meno che non sia una tecnologia archiviata tempo fa come se fosse vecchia, appunto, qualcosa di passato, la Polaroid, appunto. Tante persone che non hanno vissuto quell'epoca lì stanno riscoprendo proprio quel fascino, soprattutto per l'attitudine, per quell'atteggiamento, no? Una foto sola, non 100, un tentativo, non 20, capito? Un risultato magari imperfetto, però irripetibile, capito? Il fascino dell'errore, quel senso anche poetico, no? Di una foto un po' sgranata, col colore che è tutto un po' rossastro, il riflesso della luce che brucia la pellicola. La Polaroid oggi è diventata un antidoto, cioè un piccolo sabotaggio quasi, se vogliamo, alla logica dello scroll infinito, un oggetto che ti costringe a scegliere quando scattare, perché scattare, a chi scattare di preciso e soprattutto ti costringe ad aspettare un'altra volta, quei secondi in cui l'immagine compare piano, no? Come se il tempo avesse ancora un valore, anche economico, perché una Polaroid ha 8 scatti o 12 al massimo nella versione, diciamo, più del rullino più grande. E non è che sono proprio regalati, capito? Quindi ogni volta che uno vuole premere quel pulsante, magari ci pensa, no? Deve guardare, deve scegliere, deve rischiare. Se la foto viene mossa, resta mossa. Cioè non c'è il tasto cancella, non c'è Photoshop. Quella foto mossa, però, diventa un pezzo unico, un oggetto reale che magari lo puoi toccare, lo puoi graffiare, lo puoi regalare a qualcuno, lo puoi attaccare allo specchio con lo scotch, cioè c'ha un peso, c'ha un corpo, ecco perché merita una segnalazione questo brevetto del 17 giugno di 56 anni fa. È nato per portarci verso il futuro della velocità all'epoca, oggi è diventato il rifugio di chi vuole rallentare, tutto l'opposto. Però c'è qualcosa di profondamente umano in quelle foto lì con la cornice bianca, no? A parte che poi sono arrivati 1000 filtri che fanno finta di essere Polaroid. Comunque, non c'è bisogno di aggiornamenti, non vanno a finire nel cloud, non le cancelli per sbaglio, cioè sono foto che restano lì, su una scrivania, nel portafoglio, sul frigo, sul muro, a sbiadire, piano piano, come sbadiamo, neanche lo riesco a dire, capito? Come sbiadiamo noi, capito? È bello pure così, senza troppi filtri, molto molto naturale. Le parole di In Blu 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia, partiamo da Conan Gray.

The best, il meglio, un augurio bellissimo che estendiamo a tutti i ragazzi, perché ci siamo ormai. Domani è il giorno in cui migliaia di studenti italiani si siederanno davanti a quel foglio protocollo per la prima prova della maturità, no? Come ogni anno, puntuale come le zanzare, c'è il Toto Tracce, che è il feticcio più amato da studenti, genitori, professori disperati. Adesso, detta proprio fuori dai denti, no? Beccare cosa passa nella testa della commissione ministeriale è storicamente più difficile che fare 6 al Superenalotto, ma perché non è facile individuare un criterio, no? Ammesso che ci sia, tra i grandi classici tipo Montale e Ungaretti, che sono usciti talmente tante volte che ormai hanno quasi un lasciapassare, oppure colpi di scena tipo 2013 era venuto fuori Claudio Magris, autore contemporaneo ancora vivente tra l'altro, con tante persone che si chiedevano se fosse un autore di letteratura o che ne so, sai, un terzino di un qualche momento storico preciso della nazionale italiana in bianco e nero. Quest'anno però qualcuno ha pensato di puntare sull'intelligenza artificiale, come era successo l'anno scorso, ed era stato un flop clamoroso, no? Cioè, prova a prevedere quali tracce potrebbe, cioè, non ne avevano azzeccata una. Però, come dire, no? Gli algoritmi vanno avanti, i modelli migliorano, magari quest'anno davvero viene fuori qualche previsione buona, visto mai? ChatGPT di OpenAI ha analizzato lo storico degli autori usciti agli ultimi esami e ha deciso di fare una scommessa, diciamo, conservativa, no? Per cui l'indiziato numero uno sarebbe Umberto Saba, che manca dai radar del ministero dal 2000, praticamente da prima che nascessero i ragazzi che stanno facendo la maturità in questi giorni. Subito dietro mette ChatGPT Italo Calvino, perché il suo rapporto tra scienza e modernità è perfetto per fare un parallelismo con i nostri tempi. E poi sgancia la bomba. Primo Levi, ChatGPT, dice che il tema dell'annientamento dell'individuo c'è proprio fatto apposta per i venti di guerra in Medio Oriente da commentare, che avrebbe pure un senso, però siamo in Italia, cioè storicamente il ministero preferisce tenersi alla larga, no? Da argomenti, come dire, spigolosi, incendiari, ecco. Per l'attualità ChatGPT è sicuro. L'intelligenza artificiale, no? Che un po' anche un punto di vista egocentrico, io ho fatto la maturità nel 93 e già c'erano i temi sulle intelligenze artificiali, sulle realtà aumentate, per dire, Quindi intelligenza artificiale, fake news, lotta alla mafia a 40 anni dal maxi processo, tensioni geopolitiche a 25 anni dall'11 settembre, quindi questa idea delle ricorrenze. Cambiando chatbot cambia completamente la prospettiva. Gemini, per esempio, non è interessata alle statistiche e si concentra sulle ricorrenze specifiche, per cui il favorito assoluto, secondo Gemini, sarebbe Luigi Pirandello, che tecnicamente è uscito 2 anni fa, 2024, però Gemini dice che non importa, perché la citazione è per i 90 anni dalla morte di Pirandello e i 100 anni dalla pubblicazione di Uno Nessuno 100.000, e per Gemini è una tentazione troppo forte per il ministero. Però se guardiamo i numeri tondi e le ricorrenze importanti, allora ci sarebbe Grazia Deledda per i 100 anni dal Nobel, ci sarebbero i 150 anni di Filippo Tommaso Marinetti, ed ecco il futurismo. Sui temi generali però Gemini dice che c'è una traccia blindata, che sono gli 80 anni della Repubblica Italiana. Non la solita retorica, la chiave di lettura sarebbe 1946 come anno del primo voto politico delle donne, di suffragio universale, conquista dei diritti civili, l'eredità della Costituzione, diciamo che di ciccia ce ne sarebbe pure. Quindi da una parte ChatGPT scommette sulla sociologia e sulla geopolitica, dall'altra parte Gemini che si concentra sulle ricorrenze storiche, ma probabilmente tanto non ci prende nessuno dei due, e domani ci ritroveremo davanti a un autore mai sentito prima, estratto dal cilindro del ministero, per ricordarci che l'imprevedibilità umana batte ancora gli algoritmi. Ecco perché ogni anno andiamo tutti a sbirciare le tracce ufficiali, anche quando la maturità ormai è veramente un ricordo in bianco e nero. Tra l'altro è stato tutto già deciso tipo da aprile, lo sa soltanto il ministro Valditara, al momento è un'altra persona. C'è una bella intervista su Repubblica. Però vuoi mettere la leggenda metropolitana della mia generazione, che c'era sempre qualcuno che aveva l'amico del cugino che lavorava all'ambasciata italiana in Australia, che poteva sapere in anticipo il contenuto di quelle buste? Ovviamente anche questa è una narrazione fasulla, cioè nessuno ci ha mai indovinato, però era bello, ecco, esorcizzare tutti insieme quei giorni di grande attesa aspettando l'estate. Continuiamo a farlo ancora oggi, aspettando l'estate insieme. Le parole di In Blu 2000, in bocca al lupo a tutti con i Muse.

Lorenzo Salvetti è un unicum, il primo ad aver fatto la combo. 2024, quarto classificato ad X Factor, era nella squadra di Achille Lauro, l'anno dopo partecipa ad Amici di Maria De Filippi e vince. Era Dimmelo Tu nel pomeriggio di In Blu 2000, canzone di oggi, anche con i Rolling Stones. Questa è In the Stars.

è un altro di quei personaggi per cui il tempo scorre diversamente. Portava questa canzone qui a Sanremo nel 1999, vinceva a Noxa quell'anno e sarà quest'estate in giro a suonare per tutta Italia. Era un inverno da baciare nel pomeriggio di In Blue 2000.

0: sarà dal vivo.
1: Basta il tempo di un fiore.
2: Nina nei teatri d'estate, una manciata di date a partire da metà di luglio. La novità più interessante tra le ultime nuove uscite è Angelina Mango con Marco Mengoni. Era Canto d'amore, disco in blu 2000 della settimana.

non sta facendo musica nuova nel senso proprio materiale del termine, ma si sta divertendo con questo podcast. Ci ha preso gusto, no? Lei che invita musicisti, personaggi dello spettacolo e suonano insieme e parlano e chiacchierano e si raccontano e suonano e poi qualcosa esce anche ufficialmente. Nora Jones is playing along, che è anche un profilo Facebook, una pagina Instagram, ma proprio un sito internet, norajonesisplayingalong.com, dove ci sono tutte le puntate da riascoltare. Era Sunrise, indietro all'anno 2004, nel pomeriggio di In Blue 2000. Ripartiamo da Paola Turci.

10 anni fa avevano suonato per l'ultima volta, almeno così pensavano, no? Il concerto finale, poi è scomparsa anche la cantante Mary Fredriksen dei Roxette, sembrava tutto abbandonato, adesso ripartono con un nuovo spirito, una nuova cantante, un'icona della musica svedese, insomma avremo modo di parlare. Le parole di Blue 2000, ora con Fleetwood Mac.

sta suonando, ascoltando e cercando di capire la forma delle canzoni, si può risalire con una buona approssimazione agli anni, ed erano la fine degli anni 70 di Fleetwood Mac, Don't Stop, nel pomeriggio di Blue 2000. Tra poco anche l'informazione, loro sì che non si fermano mai, con gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, in arrivo con In Blue 2000 News. State con noi.

0: Buongiorno Daniela, ma sai che c'è oggi? Avrei voglia di qualcosa di interessante sui libri, la solidarietà, ma anche sul cinema. E perché no, tu sai che mi piace mangiare.
1: Nel Magazine in Blu 2000, tutti i giorni dalle 10, affrontiamo questi e molti altri temi con un occhio all'attualità e alle storie belle e curiose.
0: Il magazine è quello che cercavo.
1: E allora ti aspetto con me su in Blu 2000, perché ci sei anche tu con me in onda, smemorato.
0: Ah sì?
2: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
5: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
6: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
7: Aiuta anche tu il Papa nella sua missione, in ogni momento, con un piccolo gesto. In occasione della giornata per la carità del Papa di domenica 28 giugno, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e Avvenire, sosteniamo tutti insieme il Santo Padre nell'annuncio del Vangelo e nella carità verso i più bisognosi. Persone e famiglie in difficoltà, popolazioni colpite da calamità naturali, da guerre o che necessitano di assistenza umanitaria e sostegno. Vai sul sito obolodisanpietro.va e clicca su Dona ora.

0: Blu 2000 News.
1: Cordoglio e preghiera per la scomparsa del cardinale Camillo Ruini alla guida della Chiesa italiana dal 91 al 2008, aperta al Pontificio Seminario Romano la Camera Ardente, funerali domani alle 16.30 in San Pietro, presieduti dal Papa, poi venerdì l'addio anche nella sua Reggio Emilia. Il Pontefice lo ricorda in un telegramma alla Diocesi di Roma ed esprime gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che visse, dice il Pontefice, con generosità il suo ministero. Penso al suo proficuo lavoro per la Conferenza Episcopale Italiana e per un fecondo dialogo con il mondo della cultura. Il cardinal Ruini, dunque, protagonista della visita della Chiesa, ma anche del Paese. Monsignor Claudio Giulio Doli, storico, portavoce della CEI, oggi assistente ecclesiastico generale dell'Università Cattolica e di Azione Cattolica.
2: Io credo che il cardinale si imponesse all'attenzione pubblica, ma fino ai nostri giorni, ricordiamo anche interviste recenti, perché tutti i suoi interventi non erano né mai banali né mai scontati, quindi aveva una posizione sempre molto lucida, che poteva essere condivisa o non condivisa, ma non aveva timore di dire la verità riguardo alle questioni fondamentali. Penso alle sue posizioni sul versante dei valori non negoziabili e delle questioni etiche. I media ne hanno a volte un po' distorso l'immagine, soprattutto quando hanno piegato la lettura dei suoi interventi solo alla questione politica, alla fine della DC, alle sue posizioni di centrodestra, centrosinistra. Credo che sia una lettura assolutamente limitata e riduttiva. Certamente poneva grandi questioni alla politica italiana e per questo giustamente attorno a lui si è sempre sollevato un grande dibattito. Ma per fortuna.
1: Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, dice il tycoon, è un protocollo di accordo e se non mi piacerà ricominceremo a sganciare le bombe, ha detto in un bilaterale con il presidente egiziano Al-Sisi, a margine del vertice G7 di Evian in Francia, da dove è arrivato un nuovo appoggio pieno all'Ucraina attaccata dalla Russia. La linea ad alta velocità tra Milano e Piacenza, sospesa da questa mattina alle 10.30 per verifiche tecniche sulla linea elettrica, un'interruzione che sta provocando al momento diverse cancellazioni di treni e ritardi fino alle 2 ore. Per chiudere, un occhio alla borsa di Milano, praticamente invariata, più 0,04%. Torniamo alle 17.

Jet nel pomeriggio di In Blue 2000. Your Superstar, è la superstar vera, a quanto pare, Michael Jackson. Cioè, anche a casa mia l'altro giorno mio figlio piccolo è tornato: papà, ma lo conosci Michael Jackson? Come se fosse, capito, la cosa più incredibile del mondo. Negli ultimi giorni è successo qualcosa che in fondo era nell'aria, quindi è stata soltanto una certificazione, no? Michael, il biopic dedicato a Michael Jackson, ha superato Bohemian Rhapsody, si è preso il titolo di film musicale biografico col maggior incasso della storia, ma tipo 911 e rotti milioni di dollari nel mondo, sono un sacco di soldi, e il sorpasso è arrivato dopo l'uscita in Giappone, come se il mercato asiatico avesse dato, no, quell'ultima spinta a un treno che già correva, insomma. No, la cosa più curiosa è che dietro a entrambi i film, quello su Michael Jackson e quello sui Queen, c'è lo stesso produttore, questo Graham King, che evidentemente ha trovato la formula per battere gli altri e per battere se stesso, insomma. La storia però non finisce qui, perché Michael, il film su Michael Jackson, il biopic su Michael Jackson, sta demolendo un record dietro l'altro, tipo biopic musicale col miglior weekend d'apertura di sempre, debutti mai visti in diversi paesi, in Francia, per dire, adesso lasciamo stare i numeri, no? Però ha superato addirittura Le Mom, che è il film su Edith Piaf, che sembrava intoccabile, capito? È arrivato Michael Jackson e a passi di Moonwalk è andato più avanti. E la domanda a questo punto è: fino a dove può arrivare? Con il Giappone appena conquistato c'è la possibilità concreta che era impensabile fino a ieri, un po' come se i film musicali fossero, non dico dei film minori, però gareggiassero su un altro campionato, no? Adesso si intravede la possibilità concreta di diventare il primo biopic musicale a superare la storia del miliardo di dollari. È un club esclusivo che ad oggi ha accolto tipo Super Mario Galaxy, così, tanto per prendere le misure, ed è la dimostrazione che quando la cultura pop incontra il mito e il mito incontra il botteghino, il risultato è un fenomeno globale. E soprattutto l'idea chiara che certe icone, anche a distanza di decenni, no, da quando non ci sono più, continuano a muovere il mondo come se fossero ancora sul palco, con tutto quello che si portano dietro, per cui anche i dischi di Michael Jackson sono tornati in classifica. Ma mi fermerei qui. Con Livio Cosentini in regia, le parole di In Blue 2000, ripartiamo da Daniele Silvestri, a proposito di salire, no?

bisogna capire poi alla fine chi vincerà la battaglia dei tormentoni delle canzoni dell'estate. Uno dei candidati è Mike Towers, sicuramente un'anamas nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Sienna Spyro.

che è cominciata a maggio e va avanti fino a settembre, Lasciarsi un giorno a Roma, più di 25 anni fa, 1998. Insomma, che il tempo passa e le canzoni sono un po' un indicatore anche di questo. Tempo passa significa che anche noi stiamo andando via, grazie a Livio Cosentini per la regia, ma se vi va l'idea ci trovate domani, puntuali, qui, stesso posto, stessa ora. Ciao! Se ci...

0: Carifora.
1: Buon pomeriggio, bentornati al Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Federica, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, con te oggi parliamo di imprese, ovviamente varesine, e inclusione dei disabili. Sappiamo che c'è una legge che è anche proporzionata al numero dei dipendenti, e però che cosa c'è che non va, Antonio?
2: C'è che occorre crescere la cultura dell'attenzione nei confronti delle persone disabili all'interno delle aziende, e questo quanto emerge da uno studio sull'economia sociale, uno studio promosso da Camera di Commercio Varesina e condotto dai ricercatori della nostra Università dell'Insubria. Ecco, da questo studio emergono delle difficoltà, nonostante la normativa italiana sia tra le più avanzate almeno in Europa, non basta perché serve un vero e proprio cambio di mentalità nell'approcciare questo problema, e soprattutto nell'includere le persone con difficoltà, le persone disabili, veramente all'interno delle nostre aziende.
1: Allora, voi avete sentito Sara Bartolini, Confartigianato Imprese Varese, sentiamola.
3: Emerge sicuramente che ci sono dei passi avanti nell'inclusione delle persone disabili, ma ci sono ancora forti resistenze culturali nell'integrazione di tutte le persone con disabilità. Mi spiego molto meglio. La disabilità ovviamente ha vari step, no, di gravità, ed è molto più semplice acquisire la persona con una disabilità lieve anziché acquisire una persona con una disabilità più impegnativa e che quindi richiede un livello di inserimento molto più articolato e complesso. Io ringrazio per questo studio Camera di Commercio, ringrazio la professoressa Locatelli e il professor Uselli perché hanno fatto uno studio molto interessante e perché ci danno modo, a noi che come Confartigianato e come Arser rappresentiamo e seguiamo dal punto di vista della consulenza, del servizio, le piccole e medie imprese, ci danno modo di ricordare che esistono anche queste piccole e medie imprese. La legge attualmente prevede, una parola brutta, l'obbligo di inserimento di una persona disabile sopra i 15 dipendenti, oltre, mi pare, la soglia dei 52 dipendenti, e poi il 5% del numero complessivo di dipendenti deve essere un portatore di handicap. Questo non vale per le aziende più piccole. Le aziende più piccole, cioè dei 15 dipendenti in giù, non hanno questo obbligo.
1: Ecco, Bartolini dice l'obbligo e pone il problema della dimensione delle imprese. Questo è già un ostacolo da superare, Antonio, ma secondo loro è verisimile che un'impresa di 10 persone inserisca una persona con qualche disabilità?
2: Ma guarda, proprio in ambito confartigianato varese si sottolinea come queste persone disabili possono addirittura, anzi non addirittura, questo termine è certamente sbagliato, debbano essere considerate come una risorsa per l'impresa, perché se adeguatamente formate possono fornire un servizio, possono garantire un'attività importante
1: come gli altri, come
2: e in
1: gli
2: un
1: altri.
2: Periodo in cui le imprese hanno bisogno di persone, ecco, queste sono delle competenze che sicuramente vanno incluse all'interno del sistema economico.
1: E adesso, perché anche adesso lo sentiremo ancora dalla Bartolini, siccome queste cose appunto si fanno per obbligo e non ampliando un po' lo sguardo e vedendo cosa effettivamente possono e sanno fare queste persone, perché tutti quanti abbiamo delle abilità, no? Magari non ne abbiamo altre, e questo vale un po' per tutti. Bisogna un po' studiarle e promuoverle, perché come dici tu non è un inserimento, non diventa più un inserimento d'obbligo che piazza una persona lì, ma è una persona che lavora come gli altri e può dare il suo apporto in un determinato compito. Sentiamola ancora Bartolini.
3: Io passerei dal punto di vista culturale, dal pensare a un obbligo da distribuire, per cui io devo piazzare qua e là queste figure perché altrimenti non rispettano, non ottempero la legge, e qualche volta si finisce anche per non ottemperarla e quindi addirittura accettare una sanzione piuttosto che far introitare all'interno dell'azienda un disabile, oppure si esternalizza tutto dandole alle cooperative sociali, che sono sicuramente di enorme importanza in questo percorso. Però io dico: attenzione, cambiamo prima di tutto, prima di pensare a un nuovo metodo di inclusione, cambiamo la mentalità, cioè passiamo dal parlare di obbligo da distribuire in competenza da coltivare. Cioè il portatore di handicap, il disabile, è una persona che può tranquillamente acquisire delle skills anche molto molto elevate se adeguatamente accompagnato in questo percorso.
1: Antonio, è proprio vero, ci deve essere un cambiamento di prospettiva.
2: Sì, competenze da acquisire, cioè garantire a queste persone la possibilità di essere parte attiva. Questo emerge anche dallo studio da cui sono partiti oggi pomeriggio, lo studio di Camera di Commercio Varese con i ricercatori dell'Università dell'Insubria, e credo che sia un messaggio particolarmente significativo quello che viene anche dal mondo della piccola e media impresa varesina.
1: Sicuramente è una indicazione importante per tutti. Antonio, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a te e soprattutto grazie ai nostri ascoltatori.
1: Allora, noi andiamo in Umbria, la voce, Daniele Morini è collegato con noi, buon pomeriggio.
0: Ben trovata Federica, buon pomeriggio a te.
1: Con te parliamo di un problema veramente importante, perché stiamo parlando di trasporti, stiamo parlando di treni. Sappiamo che l'Umbria non è servita così bene, non è la sola regione, però insomma adesso parliamo dell'Umbria, e recentemente però c'è una polemica per cambiamenti che dovevano esserci e che invece sembra che non ci possano essere. Daniele.
0: Sì, come dicevi, l'Umbria insieme ad altre regioni non è l'unica, è un po' la Cenerentola dei trasporti del nostro stivale, della nostra penisola, perché proprio nei giorni scorsi, insomma un paio di giorni fa, le organizzazioni sindacali del settore ferroviario, dei trasporti ferroviari, hanno denunciato un progressivo ridimensionamento di quelli che sono i collegamenti regionali e interregionali, soprattutto in quei segmenti di raccordo tra l'Umbria e l'alta velocità. Parliamo sostanzialmente di due segmenti, di due bracci, diciamo, come dire, dell'albero, di due rami dell'albero ferroviario del nostro paese, cioè quello che dall'Umbria punta verso Roma, quindi con accesso ad Orte, e quello che invece punta verso Firenze e anche verso il nord, quindi con aggancio a Terontola. Perché una delibera appunto recente dell'autorità di regolazione dei trasporti, secondo i sindacati, può penalizzare ulteriormente una regione che già ha a che fare, ha il suo bel da fare con l'isolamento, le infrastrutture fragili, tempi di percorrenza che spesso sono, come dire, complessi e difficoltosi, ecco, soprattutto per chi lavora con e deve per forza
1: si deve spostarsi e vuole andare in treno o deve andare in treno. Allora, tu hai sentito Paolo Broggi, UGL Ferrovieri, sentiamo.
4: Noi sappiamo che esiste la linea direttissima, che oggi è chiamata alta velocità, e questa è un'opera che a suo tempo è stata pagata dai contribuenti, soprattutto anche dai contribuenti umbri. Questa struttura, che dovrebbe servire per collegare l'Umbria e renderla meno isolata sia verso Roma che verso Firenze, ad oggi è in serio rischio la circolabilità dei treni a 200 km all'ora, tanto paventati e attesi dalla cittadinanza stessa. Cosa sta succedendo? L'Agenzia Regolatore dei Trasporti, ART, sta costringendo, tra virgolette, l'utilizzo della linea direttissima, quindi alta velocità, solamente ai treni alta velocità Freccia Rossa Italo e ai nuovi competitor che arriveranno, sempre per il mercato privato. Noi invece vogliamo che anche i cittadini umbri che devono arrivare a Roma o devono arrivare a Firenze possano continuare a utilizzare la linea direttissima, e che quindi anche i nuovi convogli acquisiti e arrivati sul territorio umbro possono continuare a circolare per garantire un trasporto degno del nuovo millennio che oramai è in corso verso Roma e verso Firenze.
1: Allora, Broggi ha parlato di nuovi convogli, perché ovviamente immaginiamo che i treni debbano essere adatti alla linea alta velocità. Che cosa è successo però?
0: Allora è successo che nel piano un po' di riqualificazione delle tratte ferroviarie, ahimè, come dire, abbastanza comunque obsolete dell'Umbria, soprattutto parliamo un po' dell'intersezione fra la ferrovia centrale umbra, insomma quella che va da nord a sud, e anche, come dire, il segmento che invece da est a, va da est a ovest, insomma, che collega quindi la zona di Foligno verso Perugia e poi verso Terontola, diciamo la Toscana. Ci sono arrivati negli ultimi anni dei treni nuovi, che però la nuova delibera, diciamo, di cui parlavamo prima, dell'autorità di regolazione dei trasporti, ha classificato di fatto recentemente come treni interregionali, quindi che possono raggiungere sì 200 km orari,
1: ma
0: ha spostato questo limite a 250 e quindi di fatto non possono più accedere all'alta velocità.
1: Certo, questo è un problema, ti credo che sono scoppiate le polemiche. Sentiamo sempre ai tuoi microfoni anche Ciro Zeno, Filt CGL.
5: Ritardi, soppressioni, treni a 200 all'ora che da delibere ART non possono viaggiare sull'alta velocità, stanno determinando delle serie condizioni di stress dei pendolari, giustamente, ma le ripercussioni non le possono pagare i lavoratori di biglietterie, capi treno, assistenza in stazioni, che si vedono tutti i giorni aggredire perché purtroppo ci sono delle mancanze effettive, strutturali di un'organizzazione di un intero tessuto dei trasporti ferroviari. Noi speriamo vivamente che le istituzioni facciano tutto il possibile perché si risolva questo problema, ma quello che va garantito assolutissimamente è che anche i treni pendolari, anche i treni a 200 all'ora possano viaggiare sull'alta velocità, perché è solo attraverso la percorrenza di quella linea che probabilmente si può garantire treni sicuri, perché dobbiamo rispettare i tempi anche degli altri vettori, cioè Eurostar, Italo, i francesi in futuro saranno costretti quei treni a viaggiare puntuali e in orario, e non resi invece treni di terzo livello di categoria C solo perché sopra ci sono i pendolari. L'Umbria ha bisogno di una legge speciale, investimenti sui binari, perché siamo ancora a binario unico, ma soprattutto gli umbri hanno bisogno di viaggiare sull'alta velocità.
1: Ecco, però ha detto anche un altro problema, quello dell'alta velocità, ha spiegato benissimo, però che vanno rimodernati anche i binari regionali, perché se no, diciamo, per arrivare a Orte è ovvio che ci metti di più che non se avessi, no? Giusto?
0: Esattamente,
1: un binario nuovo.
0: In effetti, da quello che si percepisce la necessità di uno scatto nella rete, più che, diciamo, l'aspetto contingente e, come dire, piccolo, se vogliamo, di far viaggiare i trenini tra virgolette umbri anche sulle tratte di alta velocità, anche quelli nuovi, si tratta di ammodernare una rete che appunto nella regione è vecchia, e si sposa poi con il fatto che in Umbria ci sono solo 64 precisamente chilometri di autostrada, quindi la questione dei trasporti in questa regione, che è il cuore verde d'Italia,
1: il cuore verde d'Italia, ma lì è l'eredità di San Francesco che dice andate a piedi, sul cavallo, sul mulo, e lasciate stare San Francesco.
0: Esatto. Noi ci dobbiamo 8 secoli, ma siamo rimasti a quello
1: e ci manteniamo il verde. Allora ci dobbiamo lasciare. Daniele, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a te per l'attenzione.
1: E noi adesso andiamo Alessandria, Radio PNR. Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio.
6: Ciao Federica.
1: Allora, intanto adesso chiamiamo il nostro ospite. Di cosa parliamo, Luca?
6: Allora, parliamo che ritorniamo su un discorso che abbiamo già iniziato più volte, cioè il riconoscimento che sarebbe arrivato all'ospedale di Alessandria, IRCCS, e cosa di pochi minuti fa anche la firma della gara di appalto per la progettazione del nuovo ospedale di Alessandria.
1: Quindi insomma notizie importanti. Ci ha raggiunto telefonicamente Davide Buzzilanghi, che è una delle persone che ha lavorato maggiormente per ottenere questo risultato, e stiamo parlando dell'ospedale di Alessandria, che adesso è ufficialmente istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Buon pomeriggio.
7: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori, buongiorno.
1: Che importanza ha questo passaggio per un ospedale?
7: Ma guarda, per noi alessandrini e per tutto il Piemonte ha una grande importanza, perché diamo innanzitutto questo dato: di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in Piemonte per ora ce n'è uno solo, ed è l'ospedale di Candiolo, specializzato nell'ambito dei tumori ed è un ospedale dove si fa parecchia ricerca e da tutti è conosciuto come un ospedale che funziona molto bene. Ora quello di Alessandria sarà il secondo istituto di ricovero e cura a carattere scientifico in Piemonte, in tutta la regione Piemonte,
1: sì, sì.
7: E sarà il primo pubblico, quindi non finanziato da privati ma finanziato dal pubblico. Significa più ricerca, più attenzione alla cura, significa più studio, significa anche più didattica, perché nell'ospedale di Alessandria c'è anche l'università, è un'azienda ottenere universitaria, quindi insomma è un migliorare, ecco, quello, sì, che è l'aspetto delle cure verso i pazienti.
1: Quindi abbiamo così uno sguardo completo su tutto. Diceva Luca che adesso si inizia a costruire l'ospedale nuovo?
7: Ma sì, Roma, la sanità alessandrina negli ultimi anni ha fatto passi importanti, perché prima siamo riusciti a ottenere la qualifica di azienda ospedaliera universitaria, quindi sì, sostanzialmente l'università di medicina è entrata dentro l'ospedale, questo sì, è già positivo, perché chiaramente comporta tutta una serie di migliorie dal punto di vista con la presenza dell'università. Adesso arriva la qualifica di RCCS e oggi il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, insieme all'assessore alla sanità, nella conferenza stampa hanno annunciato il via. È stata fatta una conferenza stampa per raccontare gli aspetti positivi dell'IRCCS,
1: sì,
7: però hanno anche annunciato il via alle progettazioni per la realizzazione del nuovo ospedale. È un passaggio fondamentale, perché nel momento in cui partono le progettazioni parte veramente un iter che poi non si conclude dall'oggi al domani la costruzione di un ospedale, ci vorranno anni, però per me e per noi alessandrini è importante partire, e la partenza ufficiale si ha quando viene pubblicato il bando per,
1: certo,
7: la progettazione.
1: Per la progettazione. Il nuovo ospedale, cioè, si manterrà anche il vecchio o diventerà un polo unico, oppure si userà solo il nuovo?
7: No, si concentra tutto nel nuovo ospedale,
1: nel nuovo.
7: Quindi cioè, sarà proprio il nuovo ospedale, rimarrà solo la struttura dove noi ad Alessandria siamo fortunati, perché abbiamo, nonostante non siamo un capoluogo di regione, abbiamo una struttura dedicata come ospedale infantile. Di solito gli ospedali infantili veri e propri sono solo nei capoluoghi di regione,
1: sì,
7: e in Italia solo Alessandria e Brescia hanno due strutture dedicate autonome, e poi abbiamo un altro, l'ospedale Borsalino, che è un polo riabilitativo che funziona benissimo. Quindi il Borsalino e l'ospedale infantile rimangono, tutto il resto va a finire nella nuova struttura,
1: nella
7: che
1: nuova
7: sarà
1: struttura.
7: Quindi una struttura nuova, più efficiente, più consona agli standard della sanità moderna.
1: Allora, Luca, vuoi fare una domanda tu?
6: Allora, dicevamo, il nuovo ospedale sarà anche più grande dai dati che sono stati annunciati.
7: E il nuovo ospedale avrà oltre o intorno ai nuovi 600 posti letto, quindi sarà leggermente più grande dell'attuale, ma soprattutto avrà una conformazione diversa, più moderna, più efficiente, non sarà più in sopraelevata. Adesso noi ad Alessandria abbiamo un palazzo di circa 11 piani che è un ospedale,
1: sì,
7: e appunto le esigenze moderne prevedono che invece non ci siano tutti questi ascensori che spostano i pazienti dall'alto,
1: certo,
7: al basso,
1: sì, ecco, sì,
7: è più,
1: sì,
7: orizzontale. Ci saranno delle zone didattiche per l'università, insomma sarà sicuramente una
1: struttura
7: importante,
1: certo, molto molto efficiente, molto efficace. Ci sono tutte le specialità, immaginiamo, sì, perché è un'università, ma ci sono cose su cui punta di più la ricerca ad Alessandria?
7: Sì, ecco, diciamo che per completare il discorso legato all'IRCCS, ogni RCCS ha una materia specifica di approfondimento, e per quello di Alessandria sarà la pneumologia e la cardiologia. Quindi diciamo che l'orientamento, la ricerca si continuerà a fare sotto tutti,
1: sì,
7: i punti,
1: certo,
7: di vista, però
1: certo,
7: soprattutto in ambito di pneumologia e cardiologia, e quindi diciamo che con un IRCS l'ospedale diventa un po' un punto
1: di riferimento,
7: riferimento per la regione, ma anche per chi arriva da fuori regione. Ecco, gli amici della Liguria, che è una regione confinante, sicuramente avranno ad Alessandria, che tra l'altro siamo anche confinanti come provincia,
1: certo, un punto di riferimento che evidentemente loro non hanno. Allora, intanto complimenti per questo passaggio, che poi è utile per tutti quanti noi, parliamoci chiaro, perché noi parliamo di cose, no, di una regione o di un'altra, ma poi la sanità è un fiore all'occhiello nazionale, possiamo dirlo, Buzzilanghi?
7: Sì, la sanità in Italia, ricordiamoci che insomma è pagata da tutti i cittadini, chiunque ha il diritto alla cura, la sanità è universale, la sanità cura tutti. È chiaro che ogni tanto si perdono i pezzi, ma
1: questo,
7: noi
1: però,
7: ricompattati.
1: Esatto, intanto voi avete, avete messo un pezzo.
7: Un pezzo avanti.
1: Esattamente. Esatto. Allora, grazie per essere stato con noi.
7: Grazie a voi, grazie al collega Luca Sturla e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Luca, grazie, alla prossima.
6: Ciao.
1: Noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: TV 2000.
9: Non una televisione qualsiasi.
8: Canale 28 del digitale terrestre.
9: 157 di Sky.
8: 18 TV Sat.
9: TV2000.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: La scomparsa del cardinale Camillo Ruini, domani funerali alle 16.30 in San Pietro, presieduti da Papa Leone.
2: È morto all'età di 95 anni il cardinale Camillo Ruini nella sua casa a Roma. Nell'ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate. A dare l'annuncio nella tarda serata di ieri il cardinale vicario Baldassare Reina e il Consiglio Episcopale con la Diocesi di Roma, che si sono detti grati per la lunga e proficua vita cristiana di Ruini. La sua guida pastorale dal 91 al 2008, si legge nella nota della Diocesi della Capitale, ha lasciato un segno profondo della sua intelligenza nell'interpretare la presenza dei cristiani nella città, unendovi la responsabilità di presidente della CEI. E il cardinal Matteo Zuppi, che guida oggi la conferenza episcopale, in una dichiarazione ha ricordato con riconoscenza il cardinal Ruini per la vita spesa al servizio del Vangelo. Ha aiutato la Chiesa in Italia a camminare nel proprio tempo, sottolineato l'arcivescovo di Bologna. Numerosi messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, anche quelli istituzionali. Ha difeso con vigore l'identità, la missione e il ruolo dei cattolici nella società italiana, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Elena Seno, linea allo studio.
1: Il Papa ha ricordato il cardinale Ruini esprimendo gratitudine al Signore per il dono di questo stimato uomo di Chiesa che visse con generosità il suo ministero. Leone, nel telegramma alla Diocesi di Roma, definisce Ruini esperto e saggio fratello, corroborato da fede profonda, acuta intelligenza e sguardo lungimirante. I capi di Stato e di Governo del G7, in dichiarazione al vertice francese di Evian, si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina nella difesa della sua libertà. Giudizio positivo anche sull'accordo tra Stati Uniti e Iran, conferma della disponibilità a contribuire al controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. Da Evian arrivano anche però le parole di Trump: l'intesa con l'Iran non è definitiva, è un memorandum d'intesa, ha spiegato, e se non mi piace torneremo a spararli, a sganciare bombe sulle loro teste. Le parole della Premier Meloni in conferenza stampa: si sono appena conclusi i lavori del vertice, molto importante, cui risultati sono soddisfatta, così la Premier incontrando i giornalisti ha poi spiegato: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Sospesa la linea Milano-Bologna, ritardi, cancellazioni per l'alta velocità, un'interruzione che è iniziata questa mattina intorno alle 10.30. È tutto, torniamo alle 18.
3: Radio Icaro, la musica continua.

0: Preparati a vivere un incontro da veri fan. Venerdì 19 giugno alle Befane Shopping Center arriva Samurai Jay. Alle 16 sali sul palco per il firmacopie, foto, autografi e tutta l'energia del tuo artista preferito. Vuoi partecipare? È semplicissimo. Scarica il coupon dalla Befan Card e porta con te un CD o un vinile da far firmare. Non ce l'hai? Nessun problema. Puoi acquistarlo direttamente da Mondadori all'interno del centro commerciale. Le Befane, vivi la musica, vivi l'esperienza.
1: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
2: Promo speciale per tutto il mese di giugno, sconti fino al 30%.
1: It's summer! L'estate inizia con la Notte Rosa in Romagna. Dal 19 al 21 giugno la Romagna si trasforma nel più grande palcoscenico d'Italia per cantare e ballare tutti insieme sulle note di vocalist, DJ, cantanti, talent e personaggi dello spettacolo. Dall'alba alla notte, illuminata dai fuochi d'artificio. Dal 19 al 21 giugno la Notte Rosa ti aspetta in Romagna per dare inizio alla tua estate. Info su lanotterosa.it.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
4: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
3: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
5: Viva l'Italia! Solo musica italiana!

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
3: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
4: Notte rosa, it's summer. Dai Nomadi e J-Ax a Jerry Calà. Da Dargen D'Amico a Fred De Palma. Da Nina Zilli e Martini Big Band a Paul Kalkbrenner. Dito nella Piaga, Rocco Hunt, Samurai J, Achille Lauro, Venerus, H7, LDA e tanti festival. RDS Summer Festival a Rimini, 105 Summer Festival a Ferrara ed RTL 102.5 con J-Ax, Dito nella Piaga, Samurai J, Eddie Brock a Riccione. Dal 19 al 21 giugno la Romagna accende l'estate con i grandi protagonisti della musica e dello spettacolo. Scopri tutti gli eventi su www.lanotterosa.it.
5: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità, da domenica 31 maggio alle 9 su Radio Icaro.
6: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
7: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
8: Viva l'Italia!
9: Radio Icaro.
8: Solo musica italiana.
10: Le ragazze ci sorridono.

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate

0: gelato al limone, gelato al limone, come un gelato al limone, gelato al limone, gelato.
1: Sì, ha visto giusto. Ogni tanto è bello scoprire che c'è
2: Radio Italo Rubicone
1: che fa bene e aiuta a star meglio, con amore.

0: Tagliamo la corda che è meglio.
1: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
2: Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Una vicenda nata dalla gelosia e sfociata in un pestaggio in un bar di Riccione è approdata in tribunale, dove ci sono tre persone a processo. Il servizio di Lamberto Abbati.
3: Si era recato nel locale per un chiarimento con il datore di lavoro della sua compagna, ma appena entrato è stato pestato a sangue da alcuni dipendenti. Per quell'aggressione avvenuta la notte del 29 aprile 2023 in un noto bar di Riccione, sono finiti a processo davanti al Tribunale Monocratico di Rimini il titolare del locale, un quarantenne residente nella Perla Verde, suo cugino e un dipendente, tutti difesi dall'avvocato Stefano Caroli, chiamati a rispondere di lesioni aggravate. Altri due dipendenti invece hanno definito la loro posizione attraverso la messa alla prova. Vittima del pestaggio un 62enne pugliese, infastidito dai messaggi e dalle avance che il titolare del bar rivolgeva alla sua compagna, una donna di 48 anni che all'epoca dei fatti lavorava ancora nel locale. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il pugliese decise di recarsi ad orario di chiusura nel bar per mettere fine a questa spiacevole situazione, solo che appena entrato, verso 1:30 di notte, sarebbe stato aggredito da più persone. Dopo essere stato tramortito con un colpo alla testa con un vassoio di porcellana, ha riferito di essere stato preso a calci e pugni da più soggetti mentre era a terra. Uno di questi impugnava persino una mazza da baseball, un pestaggio in piena regola che gli costò alcune fratture costali ed ecchimosi varie, per una prognosi di 20 giorni. Secondo quanto emerso in fase di indagine, alcuni dei presunti aggressori avrebbero poi chiesto scusa alla vittima, spiegando di aver agito senza sapere realmente chi fosse. Alcuni di loro lo avrebbero scambiato addirittura per un malintenzionato, essendo entrato locale chiuso e con fare minaccioso. Il titolare, invece, pur ammettendo i contrasti personali con il compagno della dipendente, ha sostenuto non solo di non aver mai preso parte al pestaggio, ma di non averlo neppure ordinato, come invece continuerebbe a sostenere il 62enne.
2: All'alba di ieri la polizia locale di Bellaria Egea Marina ha eseguito un'operazione contro il commercio abusivo. L'intervento, svolto da 5 agenti in divisa in borghese, si è sviluppato in 3 zone chiave. Nella zona Cagnona e a Egea Marina gli agenti hanno bloccato la vendita di circa 100 abiti da donna già esposti sulla sabbia. La merce è stata sequestrata e 2 venditori stranieri sono stati identificati e sanzionati. A Bellaria Centro, per sfuggire ai controlli, i venditori abusivi sono fuggiti abbandonando sul posto decine di ombrelli, subito recuperati dalla polizia. Il bilancio è di oltre 100 capi di abbigliamento e decine di ombrelli sequestrati, 2 le sanzioni appunto. I successivi controlli a tappeto non hanno fatto emergere altre irregolarità nel corso della mattinata. Parliamo di edilizia e del report di ANCE Emilia Romagna. Il 2026 in Emilia-Romagna vedrà una crescita degli investimenti in costruzioni del 5,5%, invertendo il trend di ridimensionamento dopo il boom degli incentivi del 110%. L'edilizia rappresenta in termini di investimenti l'11,9% del PIL regionale, dato stabile, e il 6% dell'occupazione. A trainare il comparto sono ancora le opere pubbliche in forte espansione col PNRR, mentre la manutenzione straordinaria abitativa interrompe la sua discesa. Positivi i dati delle casse edili. Su base annua le ore lavorate sono cresciute del più 3,4% e i lavoratori iscritti del 3,8%. Nell'immediato preoccupa l'aumento del costo delle materie prime. Nel 2025 le compravendite residenziali sono tornate in crescita, più 7,3% sul 2024 rispetto al più 6,4% nazionale, ma a Rimini solo più 3,1%, e la casa per molti resta un bene inarrivabile. L'indice di accessibilità alla casa, che misura il peso di mutuo o affitto sul reddito familiare, a Rimini supera il 50%, a fronte di una soglia critica del 30%. Torna a settembre la festa del Borgo San Giuliano, che oggi ha presentato i primi elementi del programma e anche il tema dedicato a un fatto storico che molti riminesi non conoscono. L'11 aprile del 1906 la carovana di Buffalo Bill col suo Wild West Show fece tappa a Rimini, zona futuro stadio, non un circo ma un'enciclopedia vivente di mondi lontani composta da 700 persone e 550 cavalli che viaggiavano su 4 treni speciali, un anniversario che sarà il tema della 23esima festa de Borg dal 4 al 6 settembre con una rilettura in chiave moderna. Ascoltiamo Stefano Tonini, presidente della società de Borg, e il sindaco Jamilsa de Golvad.
0: Quando anche è arrivato in Italia nella sua seconda tournée italiana e fece tappa a Rimini l'11 aprile del 1906, era già una stella a tutti gli effetti dell'immaginario della frontiera, però aveva tante ombre, come andremo a raccontare, ma nell'ottica che ci siamo dati non è tanto la frontiera di ieri che vogliamo raccontare quanto la frontiera di oggi, che è la multiculturalità.
4: Buffalo Bill, un personaggio mitologico che venne realmente a Rimini, nella nostra città, nel 1906, portando per certi versi l'altra parte del mondo nella nostra città, un po' per certi versi antesignano dell'apertura poi di Rimini al mondo con il turismo e con le sue peculiarità.
2: Col motto «E mondat casa nostra», sabato 5 settembre la festa si espanderà in tutte le piazze con musiche e allestimenti ispirati a tutto il mondo. Tra gli eventi la rassegna Esco in Scarana a ingresso libero e mostre, spettacoli originali, compreso quello pirotecnico conclusivo, animazioni, stand gastronomici. Tra i 200 e i 250 i volontari coinvolti, coordinati dalla società de Borg, che di recente da associazione è diventata Pro Loco.
0: Il passaggio a Pro Loco rafforza ancora di più il concetto di un'associazione che vuole essere legata al territorio, anche difesa dei volontari che sono la vera nostra forza e la spinta col quale riusciamo a far realizzare una festa che nel suo complesso era immane.
2: È tutto, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
1: Radio Icaro, l'informazione continua.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

carro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita. E i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restar qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che io sto qui, aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

Madonna che silenzio che c'è stasera, sotto un cielo d'argento, tra la ferrovia e la nuova moschea, da una macchina arriva della musica elettronica del

0: Siamo in onda, Matteo, buonasera. Siamo dai 90 FM di Radio Icaro Rubicone per un appuntamento speciale. Io l'ho detto e l'ho ridetto e stradetto sia la settimana scorsa in diretta radiofonica, ma anche poi nelle varie, come dire, promozioni dei vari appuntamenti. Questa Microwave è finito. Oggi è giovedì, che sarebbe il giorno di Microwave. Microwave è finito, ha finito la stagione, è andato in vacanza. Ma insomma, un appuntamento in più insieme a Matteo, l'avete già sentito, sì. Ci ha già salutato. Buonasera Matteo.
1: Buonasera a voi.
0: Così, per chiudere la stagione anche di questo appuntamento parallelo per entrambi, perché è parallelo a Microwave, ma è anche parallelo a Indipendenze.
1: Sì.
0: Che appunto è il programma di Matteo, che adesso sembra che lo stia presentando come se fosse una persona che arriva da chissà dove, in realtà come me lui è qui tutte le settimane, un giorno prima di me normalmente.
1: Sì. Invece dai, ti sfrutto anche per chiudere anch'io in bellezza, insomma, con una bella trasmissione in coppia e una trasmissione comunque anche particolare, sentita.
0: Sì. Voleva essere l'appuntamento di fine stagione gioioso, eccetera eccetera, lo rimane, perché quando parliamo di musica comunque il gusto è supremo, però insomma vi diciamo anche che oggi è la seconda volta che io e Matteo ci vediamo, perché abbiamo entrambi partecipato a un ultimo saluto a David Ceccarelli.
1: Sì, infatti ho proprio scelto questo brano che si chiama Our Friends Electric di Gary Numan sotto la sigla Two Way Army, perché ricordo benissimo come

0: lui lo suonasse molto spesso in una, insomma, delle serate, dai, che ho passato intorno ai 20 anni, al qualcosina a parte a Rio Grande, però anche in altre situazioni in cui l'ho sentito suonare a DAF. Questa canzone mi era proprio entrata dentro, nel senso che è una delle cose new wave che conoscevo meno e che ho recuperato prima. Così può essere lo stesso per Sisters of Mercy o i Christian Death, queste band che magari, non so, sono un po' più laterali, Marco, cioè sono meno
1: Sì,
0: note al grande pubblico.
1: certo.
0: E lui comunque, cioè, sceglieva sempre il pezzo giusto, poi aveva anche questo gusto per dire oggi. C'è stata una scaletta di brani, no? Scelti da Eric, un
1: Da
0: po' il suo
1: Eric, sì.
0: braccio destro, e anche New Gold Dream, no? Mi ha fatto venire in mente che la suonava spessissimo, e lui aveva anche questo gusto dei brani un po' lunghini, no? Del
1: È
0: brano
1: vero, è
0: che,
1: vero, è vero. Questo è un aspetto, sì.
0: che cresce, no? Piano piano, e quindi io dai, lo collego sempre al ricordo di questo brano che risuonava con questo synth davvero lancinante, anche glaciale, no? Dai, mi aveva spiazzato quando avevo 20 anni, quindi dai, nella saletta sua, quando sentivo questa canzone entravo subito e infatti dopo seguiva della musica eccezionale. Poi anche stasera, insomma, abbiamo qualcosa anche un po' in tema, quindi già da quello che stai per dare
1: Sì, e allora, ciao DJ, tanto per
0: te.
1: salutarlo un
0: Sì,
1: po' come
0: ciao ciao, grazie,
1: ripetutamente,
0: grazie di
1: oggi
0: tutto.
1: è stato salutato e questo appuntamento è certamente dedicato anche a Davide e, come dire, al mondo della musica più in generale, senza dimenticare la sua partecipazione a Daft Colony già citata. Entriamo nel mood del programma, che poi è un po' quello di presentarvi nuove uscite discografiche o anche ristampe, ma di pubblicazione recente, e in qualche modo teniamo assieme le due cose, cioè quello che è un po' l'indirizzo del programma, ma anche le passioni musicali di Davide, perché quello che stiamo per ascoltare viene da Sheffield, dove stavano band come Human League o Cabaret Voltaire. Tra l'altro, l'ultima volta che ho ballato in pista con Davide che metteva i dischi, ricordo benissimo di aver ballato Neg Neg Neg dei Cabaret Voltaire,
0: Certo,
1: mentre noi
0: metterà sempre, vero?
1: stiamo per ascoltare un'altra band che arriva da Sheffield, si chiamano Clock d'Ivoire e in questi giorni è stato ristampato in una versione estesa il loro secondo album intitolato Thirst, estesa e rimasterizzata, un album che fu pubblicato originariamente nel 1981 da Fetish Record e che ora è stato ristampato niente meno che dalla Mute Record, che ovviamente è su queste sonorità qua, è un po' ha la bandierina piantata,
0: Sì,
1: come dire,
0: faro,
1: è
0: sì.
1: un po' il loro terreno. Una delle band di culto della wave britannica è da Sheffield, che è patria di questa wave che nel giro di poco tempo, qui siamo nel 1981, dicevamo, si è allontanata dal punk viscerale e però come dire, per addentrarsi in sonorità sempre più attente all'estetica, ad un'estetica magari cerebrale, ma non meno disturbante per questo, del punk primigenio. Spesso queste formazioni qua aggiungevano anche una vena un po' funk mutante, che porterà alla dance, che diventerà poi una delle caratteristiche della wave da quegli anni lì in poi. Dentro questo disco qua c'è un grande classico, che è quello che stiamo per ascoltare. Grande classico di culto, ma per noi grande classico, intitolato 4 Hours.

0: La voce di Eddie Newton, il suono è quello dei Clock DVA, qua dal 1981, il loro secondo album intitolato Thirst, ristampato però di sti tempi da Mute Record. Abbiamo recuperato forse il brano più noto dell'album, cioè Four Hours.
1: Sì, ora direi di...
0: Arriviamo al giorno d'oggi.
1: Sì, di arrivare al giorno d'oggi e anche partire un po' con un ping pong dei generi, nel senso che faremo un botta e risposta, dai, cerchiamo di... E accoppiare anche un po' generi che amiamo. Ad esempio, io porto subito una delle più recenti uscite di questo 2026, vale a dire il nuovo album dei Crocodiles.
0: Ah beh, quindi un aggancio con la New Wave rimane, perché il nome arriva da un famoso disco New Wave.
1: Sì, sì, infatti hanno preso proprio il nome dall'esordio degli Echo and the Bunnymen, e direi che nelle prime cose che hanno fatto li ricalcavano anche un po', nel senso che avevano attinto da loro, dai Jesus and Mary Chain, da
0: quel... anche loro. Ma non faccio,
1: sì,
0: non
1: sì, qualcosa che ascolteremo dopo. Certo.
0: E, com'è che dicono i giovani adesso?
1: Non spoilerare.
0: Eccolo.
1: si scherza sul fatto che comunque loro si erano partiti proprio con questo noise pop virato verso il garage, il shoegaze. Ora, secondo me, hanno preso da alcuni album una vena più power pop, più un po' punk, anche un po' più diretta. Non per nulla questo Greetings from Hell, il nono album, pubblicato dalla Wild Honey Records. Quindi volevo anche salutare Franz Barcella, lo saluto una puntata sì, una puntata no, però...
0: Ciao, ti saluto anch'io!
1: Però, ecco, è doveroso quando comunque si impegna anche di portare... anche in Italia, distribuire in Italia una band del genere che è già attiva da una ventina d'anni. Loro sono due ragazzi di San Diego, Charles Rowell e Brandon Welches, entrambi chitarristi, che sono sempre stati praticamente il nucleo di questo gruppo, e hanno già fatto 9 album, compreso quest'ultimo, che è anche una copertina secondo me stupenda, con insomma questa specie di locandina pubblicitaria, no? Sì. Se vogliamo, però anche con quel colore rosa un po' soft porn,
0: un po'
1: dai.
0: Sì, ma anche da ciclostile.
1: Sì, sì, sì, sì, infatti, da anni 60, no? queste rappresentazioni così. E, io in realtà lo devo ancora ricevere l'album, quindi sollecito Franz a mandarmelo.
0: No, se ne hai due copie, guarda, mi aggrego comunque.
1: Magari si sbaglia, ce ne manda due.
0: Okay.
1: E quindi sfrutto anche il sampler che insomma potete trovare anche nei migliori negozi di dischi, e che racchiude un po' tutte le ultime pubblicazioni dell'etichetta di Bergamo. E, c'è in questo caso, da parte di Crocodiles, la traccia Let's Be Strangers.

0: Crocodiles a Microwave versus Independenza. La potete ascoltare come sempre su Radio Icaro Rubicone giovedì per quanto riguarda Microwave 22:30, mercoledì Indipendenza alla stessa ora. Inoltre ricordo il podcast che esce sia sul Mixcloud di Marco Turci e su quello di Noi Radio, quindi collegatevi anche sul sito della Radio Bolognese per recuperare tutti i podcast di Indipendenza. Ricordiamo quindi che i Crocodiles saranno anche in Italia. Grandissima notizia. Due date a luglio, prima magari di annunciare qualcosa anche in autunno-inverno, mai dire mai, però intanto si potranno vedere venerdì 24 ai Bagni Elsa, quindi Fano, Pesaro Urbino, luglio, sì.
1: Ok.
0: Con i Glimmer in apertura. Questa è una data gratuita ed è, come ben sapete, riguardo allo stabilimento marchigiano. Io per esempio ho visto ultimamente Beautify Junkie Arts, bellissimo concerto, e comunque insomma seguite la loro programmazione perché ne fanno davvero di notevoli. E mentre invece, se siete in zona Firenze, sabato 25 c'è l'Annibale Festival e con loro per esempio sempre i Glimmer ma anche Dead Meadow, che saranno poi anche all'Anabi. Quindi insomma l'estate, dai, è trafficata con i live, Marco.
1: C'è un po' di sì, esatto. Beh, va bene così,
0: sì, sì, sì.
1: È un momento buono, si può girare, insomma, traffico permettendo, ma almeno il, certo. il tempo è sicuramente migliore rispetto all'inverno. E anche per la prossima proposta cominciamo parlando di un'etichetta discografica, perché voglio dire grazie a Dirty Water Records, che finalmente ha radunato un po' dei tanti singoli sparsi pubblicati da Bart and the Bratz tra il 2021 e il 2025. La Dirty Water Record è da sempre marchio di garanzia per il garage punk internazionale, in questo caso internazionale vuol dire francese e garage punk vuol dire un po' più punk che garage. Bart and the Bratz sono interpreti di canzoni da 2 minuti e mezzo quando sono lunghe, normalmente anche meno, insomma, e hanno un approccio che, pur essendo lo-fi, è però molto netto, potente, preciso, che insomma non è da tutti, è un binomio che non riesce a tutti, no? Mantenere la sonorità lo-fi ma senza perdersi appunto nei bassi fondi del suono. La mente dietro a tutto questo è quella di un agitatore punk francese che si chiama Bart de Vrantic e che in arte si chiama Lo Spider. Lui almeno in studio in realtà è praticamente da solo, ma poi la band suona anche dal vivo e credo che in questo caso lui si faccia accompagnare. Vabbè, insomma, se i gruppi prolissi vi fanno saltare i nervi, Bart and the Bratz invece vi fanno saltare i neuroni. Questa è un po' la sintesi che potrebbe fare di questa band qua. Noi li ascoltiamo da questa raccolta Dirty Water Records, pubblicata da Dirty Water Records, è intitolata Pushing Your Luck. Il brano è quella che la apre tutta e ha un titolo ben programmato, ossia I never had a plan.

0: Siete sui 90 FM di Radio Icaro Rubicone per un doppio appuntamento giovedì in diretta dallo studio 2 di Radio Icaro Rubicone. Oggi infatti è giovedì 11 di giugno, sono le ore 22:57. Il doppio appuntamento è quello tra Microwave, Marco Turci, il sottoscritto, e Indipendenze, Matteo Maioli. Eccolo qua. Eccolo qua.
1: Dall'altra parte del vetro.
0: Esatto. Ci siamo ascoltati Bart and the Bratz, dicevamo di un titolo programmatico, I Never Had a Plan. Vi segnalo un altro brano, così solo per il titolo, che è davvero curioso e notevole. I Can Stand the Beatles. Ecco.
1: No.
0: Lo so che
1: invece il prossimo gruppo...
0: Ti facevi inorridire sta cosa.
1: Ah, ma è come? Infatti adesso andiamo...
0: Ma scherza, secondo me...
1: Ad affrontarci sul campo del power pop più leggero. Okay. Quindi parto io, perché come dicevo i Fab Four ricorrono molto nelle pieghe della musica di questa band, che viene dalla California, incide per la Curation Records e si chiama Uniboys. Terzo album omonimo, uscito sulla finale di marzo, oserei dire il loro migliore fino ad oggi. A me piaceva molto anche l'esordio, il secondo un po' meno.
0: A me piacciono tutti,
1: però ecco, come dire, dai, possono piacerti tutti, proprio perché cioè, sono dischi fatti davvero con il cuore e con anche una scrittura magnifica. E loro, fra l'altro, comprendono fra le loro fila quello che è il bassista dei Lemon Twigs, che qui invece è chitarra e voce, anche uno dei principali autori.
0: Ma forse in passato uno dei loro album era stato prodotto da qualcuno dei Lemon Twigs, o me lo sono sognato io?
1: Mi sembra il secondo album,
0: forse.
1: Sì,
0: è vero. Sì,
1: sì, sì, sì. E comunque loro appaiono, Michael e Brian, per esempio, in quattro tracce come coristi. Danno una mano anche insomma nella produzione, nella realizzazione di questo disco. C'è una connessione molto forte tra le due band, che pure vengono anche da parti opposte dell'America, se vogliamo, però appunto hanno questo membro in comune. Posso citare molto velocemente la bella recensione che ne fa distorsioni.net, e tira fuori come diciamo nomi chioccia anche altre band che noi amiamo molto, Marco, i Flaming Groovies ad esempio.
0: Direi
1: che ci stanno, sì, anche loro, sì, molto, sì, bene, sì. Dicevamo primi Beatles, però insomma è una band comunque con una sua personalità, con un suo stile molto riconoscibile, pur se un pizzico derivativo. Però anche il fatto di avere brani un po' divisi a metà fra i cantanti e i vocalist della band è una cosa che a me piace molto, ecco. E per non sbagliare, ma comunque direi che tutti i 14 brani sono molto belli, almeno 14 da CD, perché 12 invece sono quelle in versione vinile. E fra l'altro l'ho preso a Revolver a Barcellona in occasione del Primavera Sound, così chiudo la parentesi che avevo aperto l'altro giorno con i ragazzi di After the Party, che no, ci raccontavamo un po' il festival com'era stato. E questo punto preso in centro vicino a Piazza Catalunya. E niente, non indugiamo e ascoltiamo subito You're So Sophisticated.

0: Un po' di boom boom sofisticato, sì. Si potrebbe dire.
1: Sì, no, notavamo come fuori onda anche abbiano anche qualcosa di Ramones, di Buzzcocks, comunque anche quel punk, no, più bubblegum, che insomma non guasta, ecco, per me è una grande band.
0: Sì, non ci allontaniamo di molto da un territorio che è quello statunitense del rock più underground, anche i prossimi, che sono i Cowboys, si confermano come una delle realtà underground del rock contemporaneo, cosa che a me mi meraviglia, perché non riesco a concepire il fatto che formazioni come queste, vale un po' il discorso anche per Uni Boys, siano comunque così underground, cioè meriterebbero secondo me un po' di considerazione maggiore, non sì. Soltanto tanto da esperti, appassionati, super esperti e super appassionati, ecco. I Cowboys vengono da Bloomington, nell'Indiana, e incidono per Philip Record. E chissà, forse sono proprio questi due elementi per i quali la band non è poi così conosciuta. Cioè, non è venendo da Bloomington e incidendo per un'etichetta meravigliosa che io adoro come Philip Record, certamente non sono canali, come dire, che ti aprono autostrade verso sì, sì. La popolarità. I Cowboys mischiano garage rock con approcci pop un po' eccentrico, ma anche con elementi che arrivano dal rock più classico. Il pianoforte appare in tantissimi loro brani e quindi hanno questa atmosfera un po' retro, un po' vintage. Hanno pubblicato un nuovo album, come dicevo, per Philip Record, intitolato Captain Easy's Downfall, e questa è Pensacola.

0: Un'altra delle caratteristiche che ne fanno un disco un po' retro è il fatto di avere tantissimi brani, cioè il disco è molto lungo, ci sono tante tracce, cose che ultimamente non succede tanto spesso.
1: Certo. Io invece, proprio perché è l'11 giugno, non affronto anniversari in senso stretto, ma faccio gli auguri a Barry Adamson.
0: Oilà.
1: Sì, infatti è nato proprio l'11 giugno 58, a Mossside, quindi vicino a Manchester.
0: Come? Ok, si intitola un album, Mossside
1: Story, sì, il suo primo disco solista.
0: Ah, non
1: sì.
0: Sapevo di questa
1: gara. Proprio ecco, sì, aggancio perché...
0: Mi si svela.
1: Lì. Sì, sì, sì. E riguardo lui, diciamo, il suo primo disco che ho recuperato è uno che magari non tutti... potrebbero possedere, o comunque non il primo che abbineresti ai magazine, vale a dire Scree, che è una raccolta di rarità 78-81, che però a mio parere racchiude molte delle loro cose migliori. Poi ecco, è stata un po' l'opportunità, ecco, di trovare questo album, però direi che poi mi ha aperto anche la strada per intanto Real Life, dai, che credo sia uno dei dischi che non deve mancare dalla discografia di nessuno. E come pure a me piace molto anche The Correct Use of Soap, più che il secondo forse, che vanno a cambiare un po' stile, no? Lì.
0: A me piacciono tutti.
1: Te piacciono tutti.
0: L'ho già detto, vero? Ok, vabbè.
1: Ma dai, te dai, hai vissuto quegli anni, insomma, meglio di me. C'eri, come dire. Io non proprio, io forse arrivavo. Stavo arrivando, ecco. E in ogni caso, ecco, è molto interessante questa... compilation, ecco, definiamola così, perché racchiude lati A e lati B e anche brani che hanno anche produttori alternati, quindi cioè, fanno capire tante facce della stessa band. In particolare ci sono a metà disco, no, questi pezzi prodotti da Martin Annett, quindi storico, no, diciamo uomo di studio, no, di Joy Division, della Factory. Che
0: rimanevano in città, insomma.
1: Sì, erano sempre forse qualche quartiere più là, ecco. Allora. Però insomma hanno prodotto proprio con Martin Annett una serie di singoli, i Magazine, e proprio 20 Years Ago è anche un brano in cui tutti e cinque i musicisti scrivono il brano, quindi sì. Non è diciamo solo di Devoto Formula, no? Che di solito è un po' la coppiata che firma le loro canzoni, mentre invece è questo che è poi la B-side del singolo Under the Floorboards, è proprio un parto a 5, ecco, un brano che, come sentirete, anche Barry Adamson proprio in prima linea. E quindi niente, ce l'ascoltiamo subito, 20 Years Ago Magazine.

0: Marco, secondo me questo brano ha anche un po' influenzato la Manchester successiva, nel senso certe cose degli Happy Mondays ci sento anche.
1: Sì, sì, sì. C'era un groove.
0: Charlatans, no, dei primi dischi.
1: È vero. C'è un groove, basso, sì. Batteria, anche il rullo è rullante, suona un po' in quella modalità.
0: Sì, e, comunque, ecco, per finire su Barry Adamson, lui ha anche suonato con Nick Cave. Ha fatto insomma dei tour con Iggy Pop ed è anche presente in un album che abbiamo suonato un po' di puntate fa, di Piccelli, XL1. Quindi c'è, cioè, un curriculum Barry Adamson, poi anche da colonna sonora, da dischi solisti, insomma, che è un grandissimo artista tutto tondo.
1: Potremmo considerare, sì, i Magazine a posteriori come una sorta di supergruppo della New Wave. C'era chi arrivava, certo, dai Buzzcocks, chi magari dopo è entrato in, insomma, è diventato un personaggio, come il caso di Barry Adamson di cui parlavi, o altri ancora che poi, vabbè, Visage, Six and the Banshees, insomma,
0: sì, sì,
1: tutte band in cui sono passati musicisti che arrivavano dai Magazine, ad esempio. Tutto questo lo dico per introdurre la prossima band, che è protagonista in questo periodo delle ristampe dei loro non molti album. Sto parlando dei Lords of the New Church, band che effettivamente non avrebbe bisogno di tante presentazioni, perché in questo caso non a posteriori, ma proprio mentre suonavano, tutti un po' li consideravano una sorta di supergruppo dell'underground tra rock, post-punk, eccetera eccetera, perché a cantare c'era Steve Bators, che arrivava da una fase solista e prima ancora dai mitici Dead Boys, ma insomma c'era anche il non meno mitico Brian James, chitarrista dei Damned, fuoriuscito dai Damned, e una sezione ritmica composta da Dave Tregan, che arrivava dagli Shine 69, e Nick Turner, che arrivava dai Barracudas. Pur partendo già alti, per me col passare del tempo, visto che la band non è che poi abbia suonato a lungo, come dire, la mia personale considerazione è andata nei confronti di questa band è andata aumentando col passare del tempo e degli anni. Loro stessi giocavano un po', no, su questa cosa della popolarità, riprendendo, cioè non disdegnando di affrontare brani magari più pop rispetto alle esperienze da cui arrivavano, non disdegnavano di giocare un po' con la dance.
0: Hanno fatto Like a Virgin, no?
1: E poi non disdegnavano anche di fare cover. Una passione per i 60s, ma anche, come stavi dicendo tu, appunto, anche cover di brani pop che erano in auge nel periodo. Sì. È il caso di una giovanissima Madonna, interprete di Like a Virgin. Noi Lords of the New Church li andiamo a pescare agli esordi, al primo album, siamo nel 1982, disco che porta il nome della band, uscito come i successivi per IRS Record, che era l'etichetta di Miles Copeland, fratello di Stuart Copeland, batterista dei Police, che poi incidevano pure negli Stati Uniti per IRS. IRS aveva il REM della prima fase, certo, di carriera, avevano i Wall of Voodoo, band che tra l'altro aveva elementi, come dire, di costume non così lontani dai Lords of the New Church dal punto di vista dell'abbigliamento, un abbigliamento che giocava tra il dark e il rock classico da motociclista, se vogliamo, e lo stesso vale anche per il suono di cui erano interpreti, che mescolava classicità del rock, dicevo, di tante cover 60s che la band faceva, con elementi new wave che sfociavano anche verso il pop. E vabbè, li ascoltiamo, Lost in the New Church, questa è Russian Roulette.

0: Beh, insomma, l'occasione per un invito, visto che stanno uscendo le ristampe dei loro album. Se non avete nulla, conoscevate poco questa band qua, i Lost of the New Church, l'invito è quello di andarli a recuperare adesso, perché ne vale la pena. Sono pochi album in realtà.
1: Sì. Io dai, ho avuto la fortuna di trovarli bene o male tutti a vinile a un buon prezzo, però dai, chiaramente una ristampa dai, avrà anche, non so, il suo booklet, avrà qualche cosa di bello da avere in più.
0: Secondo me un vinile originale è sempre più bello meglio,
1: sì. Vi lasciamo con questo dubbio da risolvere, però intanto torniamo un po' all'attualità, perché avevamo fatto il loro nome prima e dai, era un po' abbastanza d'obbligo portare anche il nuovo album dei Lemon Twigs, suonarlo almeno per quanto mi riguarda prima della pausa, perché dai, anche questo Look for Your Mind, un disco che si fa ascoltare piacevolmente. Io per esempio l'ho recensito per Calports e parto comunque con un po' di prevenzione, no? Dicendo diciamo, questo revival quanto ancora potrà durare, quanto nel loro caso gli può portare giovamento, oppure dire magari stanno iniziando un po' a ripetersi. Questo è un po' il dubbio su questa band. E io dico che cioè, sicuramente sono un po' quello che dicevamo per gli Uni Boys prima, abbastanza in prima linea, no? In questo nuovo scenario, no? Di band che suonano questo pop beat un po' melodico con tante reminiscenze, no? Verso gli anni 60.
0: Beh, allora sono riusciti a raggiungere livelli di visibilità superiori a quelli dei Uni Boys. O Cowboys, tanto per degli altri certo. Boys, insomma.
1: Sì, proprio per quello infatti dicevo che sono forse esplosi prima, ecco, e hanno avuto per me anche la fortuna di fare una specie di gavetta che in realtà li faceva sembrare più originali. Cioè, i primi due album secondo me sono molto belli, sono quasi da riscoprire, perché fondamentalmente diversi dagli ultimi due, sono belli quasi allo stesso modo, c'è molto più glam, c'è più visionarietà, psichedelia, sono un po' più liberi, un po' più meno ordinati di questi ultimi, che invece dai, li vede quasi fare tutto da soli. Ora, dicevamo prima del membro condiviso con gli Uni Boys, comunque se vai a vedere i Lemon Twigs sono una vera band, ecco, non sono loro due che suonano tutto, chiaramente. Però ecco, in quest'ultimo album ci sono appunto più presenti questi Session Man, c'è anche la splendida cantante delle Ciocche che dà una mano. È un disco un po' più fatto con una squadra dietro. Loro fra l'altro saranno al Locomotive di Bologna a ottobre.
0: Ok, tornano in Italia.
1: Sì, magari dopo l'Estragon, che era ancora un po' troppo grandino per loro, è meglio un club forse più alla mano, più dove li puoi vedere anche da vicino, che
0: erano
1: che
0: passati,
1: non sarà male.
0: Anche di spalla ai Black Keys d'estate scorsa, o quella prima, non mi ricordo più.
1: Ah, ok. Sì, comunque dai, per fortuna saranno ancora in Italia, quindi vedremo se queste canzoni reggeranno un po' l'urto, no? Della prova dal vivo. Io voglio dare da questo loro nuovo disco la terza traccia in scaletta, Nothing But You, ed è scritta da Michael. Diciamo che in questo caso i brani sono un po' divisi a metà fra Michael e Brian.

0: Lemon Twigs da Brooklyn con il loro nuovo album Look For Your Mind, uscito per la 4D. Come, oh, scusate, i primi erano usciti per la 4D, poi hanno cambiato e sono andati sulla Capture Tracks.
1: Ah, ok.
0: Con forza dell'abitudine, li associo ancora con la 4D, non so perché.
1: Che ecco. Non è naturale, perché voglio dire, non è.
0: Sì,
1: non
0: sì,
1: è
0: sì.
1: Certamente
0: hanno,
1: il classico.
0: Hanno più qualcosa 4D. A che vedere con la Capture Tracks. In realtà, poi sì, sono un po' diversi sia per il suono di una che per l'altra etichetta, però. Quindi, l'importante è averlo tra le mani questo album, molto bello.
1: Noi proseguiamo con spostandoci da Brooklyn a Nashville per ascoltare National Anthem della band che si chiama Sleevins, che non so come dire, ma sto disco per me è come un disco che mette a posto un sacco di cose, nel senso che l'album è uscito su Goner Record e, come dicevo, la band viene da Nashville. Sono entrambe cose che si sentono bene in questo disco, perché, tanto per farla molto banale, è difficile non pensare a formazioni come i Raining Sound, però dall'altra parte, curiosamente, poi si scopre che il leader della band, Steven Murphy, arriva a Nashville da Dublino e che nella band ci suona anche James Meehan, che era il tecnico del suono degli Stiff Little Fingers, e qui il panorama cambia completamente, che non c'entrano veramente nulla con Nashville, però insomma queste due cose si sentono entrambe. C'è questa doppia natura, questa doppia coordinata dentro questa band, che a volte viaggiano separate, a volte viaggiano insieme, e hanno un comune denominatore che è la vena power pop, che si trasforma a seconda delle coordinate più in una direzione o più nell'altra. Lascio decidere a voi a quale dei due indirizzi appartenga il brano che stiamo per ascoltare. Vi dico il titolo ed è I Was Born on a Saturday Night, Sleevins.

0: I was born on a Saturday night, Sly Vince Band, che arriva da Nashville, ma che almeno in questo brano, e ce ne sono altri nel disco, ha dinamiche ritmiche e modi di cantare che invece ci ricordano un po' la terra d'Albione più che Nashville.
1: Invece Marco, vengo in Italia per una puntatina molto veloce, ma stimolante anche per chi ci ascolta qui nella nostra provincia, lo dirò fra poco perché. Intanto presento loro, che sono un trio da Milano, gli Atabasca, usciti per la Killer Groove Records con il loro esordio omonimo il 27 marzo. Noi ascolteremo quello che è il primo singolo, Kakopoulos. Lo faccio anche perché vorrei rimandarvi a vedere il video, che è molto bello, del brano. È un video in

0: sonora un po' sulla linea, sulle orme dei calibro 35, ecco. Pur se loro forse sono un po' più psichedelici, più ambientali, anche che indugiano, no, su immagini forse ancora più che su ritmo. Perciò ecco, noi ve li consigliamo, anche perché saranno il 23 agosto a Cesena, alla Rocca Malatestiana, in apertura. Saranno non alla Rocca Malatestiana, a Villa Torlonia, San Mauro Pascoli.
1: Perché, quindi parli di a cielo aperto.
0: Perché a cielo aperto appunto si divide fra varie location e ci fa un po' perdere, no? Noi comunque che li seguiamo, e quindi saremo sia a Cesena che a San Mauro. Però ecco, loro sono a San Mauro Pascoli in apertura a Tassultana, unica data italiana. Quindi ecco, Cacopoulos.

0: Un trio davvero interessante, quello degli Athabasca, Luca Monza, chitarre, lap steel, tastiere e voce in alcuni brani, Paolo Mazziotti al basso e Valerio Pompei alla batteria e percussioni. E ricordiamo, che prima mi ero sbagliato, che saranno il 23 agosto a Villa Torloni a San Mauro Pascoli.
1: Da una nuova band, da una nuova realtà, a un personaggio invece decisamente affermato. Sto parlando di Kevin Morby, che ha pubblicato un nuovo album, Little Wide Open. È il suo 8° album in studio, anche questo è uscito su Dead Oceans. Arriva dopo This Is a Photographs, che rimane un disco clamoroso, e questo è il 3° con More Photographs, che è una sorta di appendice uscita dopo il disco che ho citato prima. Insomma, 3° o 4° disco.

Disco dedicato un po' alle sue radici sia geografiche che spirituali. La cosa più importante da dire da un punto di vista artistico è che forse è il disco meno urbano della sua carriera, quello magari più classico, più tradizionale di tutto il suo repertorio. Il brano che stiamo per ascoltare si intitola Javelin.

0: Siamo oramai entrati nella fase finale di questo appuntamento in diretta comunque dallo studio 2 di Radio Vicolo Rubicone questo giovedì 11 giugno, sono le 23.42, questo appuntamento, arriverò a dirlo, che è Microwave versus Indipendenze, quindi Marco Turci
1: e Matteo Maioli. Infatti mancano due brani, inizio io. E con un ritorno a sorpresa che è quello di Coral da Liverpool con l'album 388 che, come dicevo, sorpresa, fra l'altro anche registrato quasi amatorialmente con un Tascam 388, quindi
0: è scritto a caratteri cubitali nella copertina, mi sembra di aver visto
1: sì infatti e ha questa particolarità che comunque dovevi un attimo sudare per averlo, perché è uscito solo per mi pare 5 o 6 negozi indipendenti britannici, infatti io l'ho preso da Resident Music prima comunque che probabilmente dopo l'estate venga distribuito invece un po' capillarmente ovunque.
0: Ah, ecco, no, perché però, cominciavo a preoccuparmi, dicevo, quindi
1: noi niente, dai, questo... io e Gabriele Savio che saluto, siamo un po' più
0: no,
1: dire che lo vogliamo subito.
0: Ma voi non fate testo, voi due non fate testo.
1: E quindi l'abbiamo comprato appunto da questi negozi indipendenti britannici e io onestamente dico che magari non lo rifaccio perché ho speso in spedizione quasi più del CD stesso, quindi non ha molto senso. Dopo ne ho preso un altro insieme, però
0: allora insomma, ci arriverò con calma io.
1: Sì sì, dai, speriamo che possa avere la distribuzione che merita, perché è un album molto interessante che forse ancora più degli ultimi loro ha questo afflato molto vintage, molto retro, e secondo me pesca ancora più che in altre loro produzioni, nel soul, nel dub, nel doo-wop, quindi proprio alle radici della musica anche americana, soprattutto americana in questo caso. E anche un riscontro critico molto positivo, da un 90 di Uncut passando per 80 di Clash, di Mojo, tutte le maggiori riviste direi lo proclamano come un album che addirittura mischia rocksteady giamaicano con jazz etiope, con anche psichedelia, anche comunque un songwriting sempre eccellente, insomma Another Triumph, dice All Music, e noi non possiamo che essere d'accordo. Questa è Shame, la quinta traccia in scaletta di 388.

0: Allora, Marco, io lo immagino proprio come il classico disco da domenica estiva.
1: Comunque, adesso... ci hanno sempre saputo fare l'impressione da questo brano qua, che continuo a saperci fare sul serio. Grande band, sì, quella, sì, dei Coral. Notevolissimi. Beh, anche i prossimi ci hanno sempre saputo fare in qualche modo. E per me poi parlare di loro è quasi incredibile, perché li seguo sin da praticamente da quando ero un bambino, quasi. E sto parlando di Monochrome 7, che continuano a pubblicare dischi. Sono arrivati a 17 album in studio, cominciando dal primo del 1978, una vita fa. Però non sembra poi ad ascoltare i loro dischi, perché sono sempre brillanti, con una vena artistica sempre, insomma, mai ingrigita, ecco, non so come dire. Anche questo loro nuovo, intitolato Lotus Bridge, procede con brillantezza e in un modo che in qualche modo, cioè, insomma, scusate il gioco di parole, ma ad ogni modo, mi sto emozionando, vedi, a parlare di loro. Insomma, c'è un filo continuo, non sono poi così distanti i Monochrome 7 di oggi dai Monochrome 7, sì, del 1978, di Love Zombies di qualche annetto dopo, tanto per dire. Sarà anche per merito di Bid, il cantante, che continua ad avere una voce che sembra sempre quella là, e dobbiamo citare anche Andy Warren, che è lo storico chitarrista della band, c'è pure lui da sempre. Disco questo magari un po' più orchestrale di altri, cosa che lo fa sembrare un po' come un disco dei Kinks, se i Kinks fossero venuti fuori con la New Wave, ecco, cioè, sì, faccio questa, sì, iperbole, e direi che con questo è anche meglio che stia zitto, perché, che finiamo, perché
0: vai in vacanza con questo.
1: Sì, sì, basta con questa bebem sparata, finisco, quindi direi che è anche giunto il momento dei saluti.
0: Sì, grazie. Felice a tutti per averci ascoltato nella nostra stagione di trasmissioni, a me Indipendenza e Marco Microwave, quindi niente, noi vi auguriamo buona estate, visto che ci siamo quasi.
1: Vabbè, se guardiamo le temperature direi che ci siamo in pieno.
0: Sì, sì, sì. E ci risentiamo presto. Ecco.
1: Ci risentiamo presto a tutti. E ci vediamo in giro.
0: Ciao,
1: ciao a tutti. Ciao, ciao.

0: Paul, un pestaggio in piena regola che gli costò alcune fratture costali ed ecchimosi varie per una prognosi di 20 giorni. Secondo quanto emerso in fase di indagine, alcuni dei presunti aggressori avrebbero poi chiesto scusa alla vittima, spiegando di aver agito senza sapere realmente chi fosse. Alcuni di loro lo avrebbero scambiato addirittura per un malintenzionato, essendo entrato locale chiuso e con fare minaccioso. Il titolare, invece, pur ammettendo i contrasti personali con il compagno della dipendente, ha sostenuto non solo di non aver mai preso parte al pestaggio, ma di non averlo neppure ordinato, come invece continuerebbe a sostenere il 62enne.
1: All'alba di ieri la polizia locale di Bellari Egea Marina ha eseguito un'operazione contro il commercio abusivo. L'intervento, svolto da 5 agenti in divisa in borghese, si è sviluppato in 3 zone chiave. Nella zona Cagnona e a Egea Marina, gli agenti hanno bloccato la vendita di circa 100 abiti da donna già esposti sulla sabbia. La merce è stata sequestrata e 2 venditori stranieri sono stati identificati e sanzionati. A Bellaria Centro, per sfuggire ai controlli, i venditori abusivi sono fuggiti abbandonando sul posto decine di ombrelli, subito recuperati dalla polizia. Il bilancio è di oltre 100 capi di abbigliamento e decine di ombrelli sequestrati, 2 le sanzioni appunto. I successivi controlli a tappeto non hanno fatto emergere altre irregolarità nel corso della mattinata. Parliamo di edilizia e del report di ANCE Emilia Romagna. Il 2026 in Emilia-Romagna vedrà una crescita degli investimenti in costruzioni del 5,5%, invertendo il trend di ridimensionamento dopo il boom degli incentivi del 110%. L'edilizia rappresenta in termini di investimenti l'11,9% del PIL regionale, dato stabile, e il 6% dell'occupazione. A trainare il comparto sono ancora le opere pubbliche in forte espansione col PNRR, mentre la manutenzione straordinaria abitativa interrompe la sua discesa. Positivi i dati delle casse edili. Su base annua le ore lavorate sono cresciute del più 3,4% e i lavoratori iscritti del 3,8%. Nell'immediato preoccupa l'aumento del costo delle materie prime. Nel 2025 le compravendite residenziali sono tornate in crescita, più 7,3% sul 2024 rispetto al più 6,4% nazionale, ma a Rimini solo più 3,1%, e la casa per molti resta un bene inarrivabile. L'indice di accessibilità alla casa, che misura il peso di mutuo o affitto sul reddito familiare, a Rimini supera il 50%, a fronte di una soglia critica del 30%. Torna a settembre la festa del Borgo San Giuliano, che oggi ha presentato i primi elementi del programma e anche il tema dedicato a un fatto storico che molti riminesi non conoscono. L'11 aprile del 1906 la carovana di Buffalo Bill col suo Wild West Show fece tappa a Rimini, zona futuro stadio, non un circo ma un'enciclopedia vivente di mondi lontani composta da 700 persone e 550 cavalli che viaggiavano su 4 treni speciali, un anniversario che sarà il tema della 23esima festa de Borg dal 4 al 6 settembre con una rilettura in chiave moderna. Ascoltiamo Stefano Tonini, presidente della società de Borg, e il sindaco Jamil Sadegolvad.
2: Quando anche è arrivato in Italia nella sua seconda tournée italiana e fece tappa a Rimini l'11 aprile del 1906, era già una stella a tutti gli effetti dell'immaginario della frontiera, però aveva tante ombre, come andremo a raccontare, ma nell'ottica che ci siamo dati non è tanto la frontiera di ieri che vogliamo raccontare quanto la frontiera di oggi, che è la multiculturalità.
3: Buffalo Bill, un personaggio mitologico che venne realmente a Rimini, nella nostra città, nel 1906, portando per certi versi l'altra parte del mondo nella nostra città, un po' per certi versi antesignano dell'apertura poi di Rimini al mondo con il turismo e con le sue peculiarità.
1: Col motto «E mondat casa nostra», sabato 5 settembre la festa si espanderà in tutte le piazze con musiche e allestimenti ispirati a tutto il mondo. Tra gli eventi la rassegna Esco in Scarana a ingresso libero e mostre, spettacoli originali, compreso quello pirotecnico conclusivo, animazioni, stand gastronomici, Tra i 200 e i 250 i volontari coinvolti, coordinati dalla società De Borg, che di recente da associazione è diventata Proloco.
2: Il passaggio a Proloco rafforza ancora di più il concetto di un'associazione che vuole essere legata al territorio, anche difesa dei volontari, che sono la vera nostra forza, la spinta col quale riusciamo a far realizzare una festa che nel suo complesso era immane.
1: È tutto, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
4: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: una Uber.
1: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
2: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
3: Loro sono della polizia?
2: No, signore, musicisti. 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
4: Vai.
5: Certo, ragazzi, che ve ne siete scolata parecchia di birra stasera, vacca boia.
6: Audio Lele Guerra here, questo è la Country Bunker Medicine Show, una trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu tutte le sere alle 18.20 e a mezzanotte e 20 in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. James Johnson a I Don't Know Better. Travis Yee è diventato famoso sui social media pubblicando cover country su piattaforme come TikTok, Facebook e similari. Il suo perfetto accento da cantante country, il suo country tradizionale e il suo caratteristico cappello da cowboy hanno sfatato tutti gli stereotipi che viaggiano sulle teste degli artisti asiatico-americani dei due generi. È apparso come The Cowboy nella prima stagione di I Can See Your Voice della Fox nel settembre del 2020, ha un lavoro quotidiano, fa l'artista di post-produzione cinematografica, ha lavorato, giusto per citare dei nomi, per DreamWorks Animation e Warner Brothers ed è accreditato in film come Aquaman, War, il pianeta delle scimmie e Spider-Man Homecoming. Travis Yee ogni tanto pubblica un singolo come questo Love I'll Do It Do Ya.

Travis G. Forrest McLaurin proviene dalle pendici delle Ozark Mountains nel cuore dell'America, nel Middle of Missouri. Ha ottenuto visibilità come concorrente del talent show della CBS The Road nel 2025. The Road è un concorso musicale andato in onda dal 19 ottobre 2025, creata dal genio di Yellowstone Taylor Sheridan e prodotta da Blake Shelton insieme a Keith Urban. La serie si concentra sulla realtà cruda e spietata della vita di un musicista in tour. A differenza dei tradizionali talent show che si svolgono all'interno di un teatro, di uno studio televisivo, The Road segue i 12 cantautori emergenti che si spostano su un bus tour per aprire il tour nazionale di Keith Urban. Ogni settimana ogni artista esegue brani originali all'interno di alcuni iconici locali che ospitano musica dal vivo. I voti sono determinati da una combinazione del pubblico del locale dove si esibiscono dal vivo e da una giuria composta dagli stessi Urban, Shelton e Sheridan. Il tour manager è niente poco di meno che Gretchen Wilson, che sostiene i concorrenti offrendo loro un tutoraggio puntata dopo puntata. Fred McLaurin esce da lì, si esibisce spesso con la sua band Daily Special, della quale fa parte anche sua moglie Margaret, che suona il violino e gli fa i cori. Forrest McLaurin, Get Lucky Tonight.

Get Lucky Tonight for S. McCoran. John Hood è nato a Springfield in Tennessee, appena fuori Nashville. Suo padre Stephen Wood arrivò a Music City per inseguire il suo sogno nel mondo della musica nel 1991. Ha lavorato per un po' per la Calvary Records e è riuscito con gli anni, piano piano, a ritagliarsi un piccolo spazio come artista. Quando John aveva 2 anni, la sua famiglia però decise di trasferirsi a Wake Forest in North Carolina. Suo padre costruì uno studio di registrazione nella loro casa, dove insieme ai 2 fratelli di John e a sua madre hanno formato una band di famiglia. Si sono esibiti in concerti, hanno registrato anche un album e hanno fatto scoprire soprattutto John il suo amore per la musica. Dopo il liceo ha fatto diversi lavori di poca durata prima di rendersi conto che la sua passione principale era la musica. A 21 anni ha lasciato la sua piccola città per inseguire i suoi sogni, come aveva fatto suo padre anni prima, e si è trasferito a Nashville. Dopo solo 5 mesi, il produttore Justin Weaver lo ha contattato tramite Instagram, hanno iniziato a collaborare ed è arrivato da subito l'EP di debutto di John. Si intitola The Bullet, John Hood, Honky Tonk Chemistry.

John Wood, Honky Tonk Chemistry. Carrie Lacey è nata e cresciuta in California centrale, è stata un'atleta di atletica leggera di Division I nel lancio del disco e del martello alla San Diego State University. Ha scoperto da adolescente il suo amore per la musica cantando e imparando a suonare la chitarra da sola. Anche se il suo cuore è rimasto legato alla West Coast, ha fatto della East Coast la sua nuova casa. Risiede in Virginia, dove lavora come agente immobiliare, continuando nel contempo la sua carriera musicale. Nel 2025 si è esibita nella stagione 23 di American Idol ed ha all'attivo un paio di EP e due album. Questo è il suo ultimo singolo, More of You, insieme a Cody Christian, Carrie Lacey.

If it's a beer, I'm gonna drink it. Douglas Riley, niente di meglio da inserire nell'Alcoholic Corner. Blackwood è nato in Kentucky, ma è cresciuto a Wake Forest in North Carolina in una famiglia con una spiccata passione per la musica, composta dai suoi tre fratelli maggiori, sua madre Lori e suo padre Stephen. Blake scrive semplicemente quello che vive, per lui è molto facile attingere a quello che conosce per esperienza, come sfrecciare col suo truck o pick-up su strade secondarie o fuori strada, andare a pesca di black bass. La sua ispirazione la prende dai suoi idoli della musica country degli anni 80 e 90. Ha firmato il suo primo contratto editoriale come cantautore all'inizio del 2023. Vi ricordo che coloro che sono editori sono assunti dalle case discografiche per scrivere canzoni per altri più famosi. Dopo essere stato lì poco più di un anno è arrivato il suo primo contratto discografico. Blakewood Dog House.

Grizzly Hale, cresciuti a Hamilton, che si trova a meno di 150 km da Waco in Texas. A 4 anni le hanno regalato un karaoke che ha fatto nascere in lei la sua grande passione per la musica. Il suo percorso musicale ha preso una svolta definitiva quando aveva 16 anni. Suo fratello maggiore si è arruolato nell'esercito. Probabilmente per colmare il vuoto in casa ha preso una chitarra in mano e iniziato a scrivere le sue canzoni. Dopo il liceo si è trasferita nell'East Texas, dove le hanno fatto conoscere la musica di Townes Van Zandt e Guy Clark. Questi ascolti hanno cambiato profondamente il suo approccio alla scrittura di canzoni e le hanno fatto trovare definitivamente la sua strada nel mondo della musica. Nel 2025 ha firmato con la Columbia Records e questo ha coinciso anche con l'uscita del suo primo EP. È stata nominata artista emergente dell'anno 2025 dalla Texas Music Charts e il suo album di debutto è previsto proprio per il 2026. Un primo singolo, Depend, Grizzly Hale.

0: Deep End, Presley Hale. Kalen Beasley è nato e cresciuto in Wyoming ed è frutto di un'educazione rurale le cui materie erano rodeo, cavalli, caccia, pesca e ampi spazi aperti. Mentre frequentava la Montana State University ha scoperto la sua passione della musica, ha formato la sua prima band con i compagni di squadra di rodeo e ha iniziato a scrivere e suonare tra il Montana e il Wyoming. Il suo trasferimento ad Austin lo ha portato allo scioglimento della band ed ha iniziato ad esibirsi come solista. Ora risiede nuovamente tra le alte e aride montagne del Wyoming, terra di geyser e di grizzly, dove vive la sua autentica vita da cowboy, rodeo driver, pilota, libraio e amante sempre della vita all'aria aperta. Si esibisce sia come solista che con la sua band, gli Honky Tonk Arcade. Ha registrato il suo quarto album in studio all'inizio del 2025, album prodotto da Cody Brown e Reckless Kelly. È cresciuto alle porte del parco di Yellowstone e non ha nessuna intenzione di trasferirsi da nessun'altra parte. Rich and Rich insieme a Ned Ledoux, Kalen Beasley.
1: Well, I was sitting at a coffee shop the other day with my good friend Earl and my neighbor Greg, and we were tossing frustrations back and forth like a beach ball. You see Earl's tractor, well,

0: was Ranch and Rich, you would immediately be able to tell.
1: Ranch and Rich, Killing Busy insieme a Ned Ledoux. Siamo arrivati alla fine dell'episodio di quest'oggi del Country Bunker Medicine Show. Mi trovate su Radio Icaro in Blu tutti i giorni alle 18.20 a mezzanotte 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, dalle guerre è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, una buona serata, Joshua Hadley, Hole at No Cattle.